0: Taylor Swift sur RCFM.
1: Cette semaine, dans Terre et Onde.
2: C'est parti, je m'arrête. Bam. J'essaye de la taper de bas en haut.
0: Un club de tennis qui a près de 25 ans d'existence.
3: Dans le tennis, ce qui me plaît, c'est quand on fait des matchs.
0: Un club intergénérationnel qui réunit plus de 180 licenciés.
4: Déjà, c'est collectif et tu t'entraînes bien.
5: C'est un club où on n'est que des amis.
0: Sur les cours de l'Orange Bleu,
2: oh,
0: avec le RC Villedi Bédrabou.
2: Donc, qu'est-ce qu'on fait là? On fait le coup droit.
1: Terra et Onde, votre magazine de reportage avec Christophe Zagalia.
0: C'est le vendredi à 13h, le samedi à 15h et sur l'appli Ici RCFM.
1: Ici RCFM. Dès votre réveil,
6: actu locale, musique et bonne humeur.
0: Que nous réservent les astres ce jeudi, Catherine Viguier? C'est sérieux aujourd'hui?
7: Ah oui, pour beaucoup de natifs, écoutez bien. Bélier, c'est une belle journée, pas la meilleure de la semaine, car chargé côté job et en responsabilité.
8: Taureau, très agréable au sujet de vos échanges. Et si vous voyagez, vous allez lier connaissances.
9: Gémeaux, vous aimerez recueillir les confidences des vôtres, y compris des inconnus.
10: Cancer, comme hier, vous vous occupez de vos relations amoureuses comme professionnelles.
11: Lion, prenez du temps pour soigner les vôtres et pour votre forme aussi.
12: Vierge, délicieuse journée, faite d'amour, et si vous êtes en mal d'amour, vous en faites une création.
13: Balance, vous vous rapprochez de qui il faut pour progresser en société ou pour le bien-être de votre famille.
14: Scorpion, la lune met l'accent sur les voyages, les études, mais aussi sur vos rapports avec vos frères et sœurs.
15: Sagittaire, il sera beaucoup question de votre argent et de votre richesse intérieure.
16: Capricorne, vous saurez allier la réalité avec vos envies de fantaisie.
17: La journée promet d'être réussie.
18: Verseau, vous voyez la réalité avec davantage d'apaisement et ça vous fait un bien fou.
19: Poisson, vous serez ravi de rencontrer quelqu'un de solide qui saura vous épauler.
20: Et pour nous tous, on se promet de regarder les autres et on les considère.
0: Merci Catherine Viguier et à demain, bien entendu. Les experts, ne manquez pas les experts à partir de 9h05 avec Mickaël Andriagne. On va parler de l'association des diabétiques de Corse. Nous en parlerons avec sa présidente Rose-Marie Pasqualaggi qui répondra à toutes vos questions dès 9h05 dans les experts. N'hésitez pas donc à nous appeler pour parler de cette maladie qui touche beaucoup de monde, on le sait. Rendez-vous à partir de 9h05 dans les experts avec Mickaël et Rose-Marie Pasqualaggi, présidente de l'association des diabétiques de Corse, donc à 9h05. Avant cela, bien sûr, votre forum avec Mickaël, 04 95 32 22 22 pour y participer, au téléphone, WhatsApp également, même numéro de téléphone pour poser vos questions ou réagir, et également Messenger, ici RCFM avec vos questions et vos commentaires quotidiens, donc dans le forum. Et puis, un autre rendez-vous, ce sera à 7h20, nous parlerons d'Avir Adizan Branca qui démarre ce soir en casing à 17h et pour tout le week-end, nous en parlerons avec notre invité. Restez donc avec nous.
6: Ici Matin, en Corse, à la radio, à la télé, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
0: Salut à tutti, Arin Grazia Bia, Desegola in Anterce FM, in studio, Isimo Die, Uzete Ima, Diusimo Issa Messina Autoride, Jeco tutti Ostre Ridro, e ma parla di Udampu, Tampu più o meno Aniula, Duo, Die Duman, Bultera Uzol, e poi forse Ghi, Se Negativi Udampu, Pessaba due Domenica, soprattutto Domenica, Cu, Uridor, Nudi, L'Aqua, De Ma, Nere Parleremo, Ben Intes, Ue Maioga Issam, Come Ognor Noisabed, Avir di Ui, ou Ilour qui fait son retour, vous repartirez avec votre passe pour assister donc à ces deux jours de foire ce week-end donc dans le Cap Corse. Nous en reparlerons tout à l'heure aux alentours dès 8h-20. Voilà donc pour quelques grandes lignes de notre programme. Merci d'être avec nous sur RCFM et via Stella Piazza Zubido all'informazione Sosseiorebizu. Et l'information dédiée Comboy, Paolo Antone Squarcini, salute.
3: Salud Cristofano e salud a tutti. In politica è principiato infine il percorso parlamentario di un progetto di legge costituzionale adatto all'autonomia di Agurtica. Non solo è esaminato dall'Assemblea nazionale verso il 15 di giugno, è stato presentato martedì sera davanti alla Commissione di Leggi. Il rapportatore sarà Florent Boudier, di nuovo presidente della Commissione e deputato macronista di Gironde. Mentre sta riunione a quale ha partecipato i quattro deputati gorsi, ogni gruppo ha dato la sua posizione adatto al progetto di legge costituzionale. A maggiorità presidenziale e piuttosto a pro di un testo come un gruppo Liot, ma sono di più contrastati in altri gruppi come LR, di quale faccio parte un deputato di la seconda circoscrizione di Cismonte, François-Xavier Ceccoli, chiamato da Patrick Vinciguer.
21: C'è questa discussione e c'è ogni persona e ogni gruppo che da cerca farsi un'opinione e da rita ai debatti. Noi abbiamo comunque girato mica beure, ma siamo mica tutti a fatto, non a tutti i punti di questa proposizione di legge, hein. Parlerà di un più importante di capacità a fare legge, hein. Noi pensiamo che se l'uggiore di regione, la collettività di Corsi in primo, possono fare proposte e possono pussare a fare il suo BEP e l'isola, c'è un controllo, hein. Ci si pare importante che ci sia un controllo per essere sicuro che tutto ce che si basa si faccia nell'interesse di Agurzi e di Agurzi.
3: In giustizia, al quattresimo giorno di un processo in appello detto di Puretta, in ex e a corte d'assise speciale di Udigheglia, 10 uomini e una donna per un doppio assassinio di Jean-Luc Codaccioni e Antonio Chilichini il 5 di dicembre 2017. L'accusazione parla di una vendetta di tre figli in relazione alla morte di Zobabi. Arimani Jacques Mariani ha risposto al suo interrogatorio di personalità. O dopo mezz'ora, Christophe Andreani si è esprimato ed Udino. Studio e ascolterà a corte a Cathy Châtelain, a sorvegliante penitenziaria, aveva palesato e partecipato all'associo di malfattore, mica come gli altri coaccusati. Un articolo completo da Lidia, anonta al nostro sito internet. Al capitolo sociale, l'agente di Adrezzo di Gorsega si sono mobilizzati a Rimani davanti alla prefettura d'Ajaccio, denunciano i rischi psicosociali, casi d'accanimento e si inquietano della faccata di un nuovo direttore stimato problematico. I personali domandano un'ispezione in urgenza da garantire la sua salute e la sua sicurezza. Sul movimento interviene in un contesto che dura di poi mesi e mesi a direzione regionale di Utravaglio, così ci spiega Jean Brignole, segretario di OSS Funzione Pubblica.
22: Oggi siamo davanti a prefettura perché c'è un problema di regione di lavoro, c'è un problema, abbiamo già scontrato la prefettura di regione un mese di verano di marzo, dicendo che la situazione non era mica buona. Oggi è impedita la situazione, c'è la nominazione di un direttore aggiunto che a noi ci face per ora, dunque abbiamo il prefettura, l'abbiamo detto, e l'abbiamo mandato una domanda di scontro fine mese di marzo, non abbiamo mica avuto risposta, oggi siamo obbligati di passare per un conflitto, per la greve, e davanti a brevettura per domandare chi veramente un brevetto e se sono responsabilità, perché la gente un po' più accetta di lavorare in un clima così.
3: Sarà ricevuta una delegazione da un brevetto sull'Uni a direzione palese da Usogonto che sono stati fatti scambi di dianco i sindacati e che misura so di appigliati di poi un mese di varadio. Più di 15 anni dopo la sua scoperta in Corsica volta un nemico mortale di Gastagni, Usinips, pari a smarrito ma no, né più orribile Rezzaniolo sotto che si rudioni come in Italia o in altro continente, ma non c'è nemica inquietasse secondo a Pascal Florio, presidente di un gruppamento di produttori di castagne, posto che Uturimus, l'insetto antagonista, ha fatto i suoi provi e la situazione attuale è il frutto di un ciclo biologico normale e aspettato di no, mischiando la sparizione di Usinips a galata di Uturimus che se ne nutrisce. Nessun conseguenza in alta produzione 2026 palese al gruppamento, l'inquietudine ne vermani piuttosto non ta commercializzazione e ubiotto di produzione. Per compiere su notiziali come ogni anno, parliamo di una misura pigliata dalla prefettura marittima di un Mediterraneo, un arrestato per proteggere l'Alpani, impedisce alla navigazione e la moglie in 16 luoghi di avvacciato occidentali dell'isola, dura sino a fine di luglio, s'arrestato sia a fine di un periodo di riproduzione dell'Alpani, un accedo assai sparso in un mondo ma assai minacciato in Corsica, che guagi sparia in l'anno 70. L'arrestato permetterà di contenere la circolazione di batte di vicino ai nidi. Per parlare, l'invitato della redazione stamani sarà Jean-Michel Cuglioli, capo servizio di là di protezione del mare e del litorale all'ufficio dell'ambiente di Agurzega. Risponderà alle domande di Marion Galan, autore meno un quarto. Ecco, Christophe passe su primo notizia le lingua corsa, ci ritroviamo a Luca un'ora a settore mese.
0: A dopo, parlamento, subito parliamo di Udampu. Tempo cu nulli abbastanza numerosi in staman, in bordo di mare come in montagna, o anto e debole, o tempo è appena fresco per la stagione, e su mesiorno i nulli fermeranno abbastanza numerosi in Cismonte, non ta uggiantro di noi in Castaniccia, cu forse due o tre acqua dell'interno e in montagna, o anto sarà moderato su dopo mezzogiorno e poi on scambieranno d'anto e d'imperadur, e farà sina 21 non ta vacciato orientale e 21 e verso Burtivetio, tra 6 e 10 genoux in dell'interno come in de Ugentru, sina 23 grai nanta Ruglione di Ualin, cu 28 grai in Ajaccio, sina 20 grai tra Balagna e Cabigur. Supè domanevan deri l'otto imaggio sarà assai assolanato, udampo tutta giornata, fermerà debole uantu, on scambierà nudanto ed imperadure. Sabato i nulli saranno abbastanza numerosi e forse domenica udampo sarà à l'acqua, ma ne reballeremo.
2: Ici RCFM,
4: actu local, musique et bonne humeur.
0: À suivre l'écho d'ici avec Isabelle Donignaz. Nous parlerons sport et de rugby ce matin. Le retour de l'info, ce sera à 7h avec Laurence Méride. Bienvenue sur RCFM et via Style, 7h-25.

0: The Connell, c'est Nanterre chez FM et via Stella, c'est Tore Menoudé, Géo Rawa, Dier et Droit, Inostrisi de Lucci.
1: Dès votre réveil,
2: ici RCFM, le réveil 100% local.
3: Salude! Oggi siamo con Giovanna, c'è una scuola corsa di Biguglia, in classe di CPCE 1.
4: Cosa fai quando è tutta noi?
5: Quando sono sola? Beh, gioco e faccio dei video e mangio.
4: Cosa è che tu preferi mangiare?
5: Biscotti, gaggiati e pasta, risotto, dopo un steak, dopo i nuggets.
4: E scugine già tu appena?
5: Sì.
4: Mamma?
5: Sì, dopo qua mi bella mamma.
4: E cosa fai tu quando tu aiuti a scugina?
5: Beh, dirti quando mamma fa la soppa e dirti io mangio la pasta con mica con risotto, ma io mangio risotto giardino con azzarza bianca.
4: Pasta carbonara?
5: Sì.
4: È bien joué?
5: Sì.
4: E cosa metti? Metti o gruyère o parmigiano?
5: Non.
4: Non, ne metti mica cacio.
5: Ne metti mica cacio. E mia mamma beve sempre coca. Ma mi piace bene la canetta, ma mica o coca normale. Dico coca zero.
0: Chi ne ben si cu, banina belligne, zidelucci, ogni giorno un'anterci e fem.

0: Uspět už veľudí zvládnete v ČFM. Antony Marieri, buongiorno.
1: Salute. Bon, hier, c'est une ambiance et l'autre monde.
0: Nous.
1: Le popolo grosso è in Liguria.
0: Mica tutto il mondo a ça, hein? Tu as précisé. Allora, ma precisa, li rigudistualizzemo. C'era a Risera, sala di vestiti di Guglia, un concerto di sostegno a pro di Scola Gorza.
1: Azzo.
0: No, ma mica tutti l'ascoltatori a Zan, in Portivè, in Calvi, in Ayaccio, mica tutto il mondo a Zan.
1: Se interessa a te, a Zan e a Line, come diceva quello. Tutto il mondo a Zan, e poi la lingua corsa. E poi la lingua corsa, e poi il popolo corso quando riuscì a ribellarsi, quando riuscì a si pesa. C'è un pericolo della lingua e di qui questi questa è la lingua antica latina che ci diventa tutti i parti, lo stato francese lo aso lingua a parliamo, ci sono bilingui ma non sono mica rispettati manca appena infine l'affare Vananda si principia tra una soluzione si dice chi ne è stato nominati 5-6 professori a 911 Allora, dunque, c'è una speranza maggiore.
0: Yeah.
1: Ma infine, bon, c'è sempre a pesarsi e a ribellarsi in questo paese.
0: Sicuro.
1: Perché la lingua grossa è vituperata, cioè a dire. È messa a canto, parlano male. E Risera c'era più di 1000 persone, 1000-1500. C'erano 20 gruppi sfarenti. Ballo, ballerini, citelli che cantano, un cento di citelli, tanto le donne. C'era un'ambienza dell'altro mondo. E faccio piacere. Ciò parlano di più SFM. Mica solo l'annuncia, ma parlano dopo ciò che si è passato.
0: Vabbè, penso che ne abbiamo fatto abbastanza, li può pare giorni, pare settimane, pare mesi, pare
1: non si faccio mai abbastanza.
0: D'accordo. Vi ringrazio, Antonio.
1: No, ciò scombatte, ciò abbatte.
0: Vabbè.
1: Se no, non c'è lingua da smarrire. A poco si ne va. Non so mica ce l'hanno fatto, non è giusto.
0: Non so mica, non so mica, non so un faio mica via stila io. Vi ringrazio.
1: So tutto io. Allez.
0: Buona giornata, verci. On continue. Paul, buongiorno.
2: Buongiorno, Michele, come va?
0: Fermo andare, voi?
2: Boh, sono pienamente bene. Beh, voilà, je vais parler français pour que les autorités m'entendent. Ils ne parlent pas de quoi. Bon, moi, toutes ces rêves partis, parce que maintenant, on parle anglais, et ce rassemblement d'abrutis sur les terrains qui ne leur appartiennent pas, pour faire la fête, foutre le bordel, et tout détruire. J'ai vu hier, à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur, qui a été interpellé sur ce sujet, il a dit oui, mais pour le moment, ce sont des délits contraventionnels,
0: oui.
2: Et les lois vont être proposées au Parlement
0: oui.
2: au mois d'octobre.
0: Mmh.
2: Ça m'étonne que la ministre de l'Intérieur, qui ne sache pas que le président de la République peut promulguer des lois par décret.
0: Bah, je pense qu'ils le savent, quand même.
2: Ben oui, le président de la République peut prendre un décret
0: oui.
2: pour sanctionner. C'est reparti avec bien sûr le garde des Sceaux, mais c'est possible, je l'ai lu, je ne l'invente pas. Ils vont attendre.
0: Bon, après, il y a quand même des manières de faire arrêter ce genre de rassemblement, etc., etc. Donc là, j'ai vu effectivement pour la rave party qu'il y avait dans le Cher, le fameux Technival. Oui, il y a eu des affrontements entre les forces de l'ordre et ce qu'on appelle les teufeurs durant la nuit du 4 au 5, que le matériel de sonorisation a été saisi. Et en gros, les teufeurs ont compris qu'ils ne passeraient pas. Donc après, finalement, bon, on arrive, je dirais, à se débarrasser du problème.
2: Ouais, mais ils ont saisi des armes. Mais il y a autre chose aussi que le ministère de l'Intérieur peut faire. Il en a le droit. Puisqu'il le fait contre les gilets jaunes, les agriculteurs, il envoie des blindés et les fameuses arroseuses là, qu'ils ont envoyées même à Paris, on l'a vu, qui envoient de l'eau.
0: Oui. Pour les manifs.
2: Et
0: ouais.
2: Le gars, quand il prend le jet d'eau, il tombe par terre, hein. Et là, on l'appréhende. Ça, la loi le permet. qui le fasse, putain, merde, je sais pas, moi. Mm. C'est vrai qu'on est dans un pays de laxistes, on est géré par des jeunes, ils ont peur. Bien sûr, bien. La grande peur, c'est l'embrasement des banlieues.
0: Vabbè, vi ringrazio Poaccio, che la ghissima parola calchissia, che io non ha l'isafà, che ringraziare buona giornata, verici. Dernier appel avant le journal. Il nous reste moins de deux minutes pour reparler de l'aide à domicile. Marie-Françoise, bonjour.
3: Bonjour. Oui, voilà, je voulais rebondir un petit peu sur tout ce qui se dit sur l'aide à domicile. Alors, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce sont des métiers qui sont essentiels. Je voulais dire que voilà, il existe une plateforme aujourd'hui qui valorise un petit peu ces métiers sur le territoire de la Corse. J'ai entendu parler des temps de trajet, j'ai entendu parler des frais kilométriques. Donc aujourd'hui, c'est les frais kilométriques qui sont payés dans l'aide à domicile. Et en plus de ça, on valorise les temps de trajet, qui compte comme temps de travail, voilà. Donc c'était pour rebondir un petit peu là-dessus et voilà, dire qu'il y a eu des augmentations salariales par rapport à ça. Il y a un avenant 43 qui est sorti il y a quelques années et qui valorise un petit peu ces métiers, voilà. Donc pour rebondir un peu là-dessus.
0: D'accord. Bon, visiblement, au vu des témoignages, ce n'est pas encore suffisant, hein.
3: Alors c'est pas encore suffisant effectivement, mais par contre voilà, ça tend, si vous voulez, à évoluer, ça tend à avoir, enfin, dans le bon sens, quoi, quelque part. Donc il faut vraiment, c'est des métiers essentiels et je pense que les pouvoirs publics en ont pris conscience. Et aujourd'hui, on valorise vraiment ces métiers, que ce soit au niveau de la rémunération, que ce soit au niveau des temps de trajet, que ce soit au niveau des frais kilométriques ou oui, de la couverture sociale aussi. Voilà.
0: Bien. Merci beaucoup Marie-Françoise.
3: Merci beaucoup.
0: Merci. Bonne journée. Au revoir.
3: Au revoir, bonne journée.
0: Le forum au 04 95 32 22 22 via la page Facebook ici RCFM et le compte Messenger et également via WhatsApp. À suivre le journal de Paolo Antonio Squarcini et puis la seconde partie du forum. N'attendez pas la dernière minute pour nous appeler, pour nous écrire. Un trigati più carami, guie, pieta parole.
4: Grand frais.
5: Bonjour, c'est Julien, l'écrivain. Pour le manuscrit, il va falloir patienter, hein. Là, je peux pas, j'ai grand frais. Il y a tous mes produits préférés en promo. Mon livre peut attendre, mais pas mon ventre.
6: Grand frais, ce sont des dizaines de promotions chaque jour sur vos produits du quotidien pour un juste rapport qualité-prix. Régalez-vous, faites vos courses.
7: Grand frais !
8: Le meilleur marché.
9: Ici RCFM, toute la journée.
10: Actu locale, musique et bonne humeur. Ici Matin, en Corse, à la radio, à la télé, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
0: RCFM est sur Autorimeizu. Notizie in cui parla Antonio Squarcini. Buongiorno.
11: Buongiorno Michele, buongiorno a tutti. Nell'attualità, a giustizia in cui quattresimo giorno di un processo in appello detto lì purretta.
0: Ieri ne che si è accorti la sisi speciale di Udigaglia Deciome e una donna.
11: Pau doppio assassino di Jean-Luc Colaccioni e Antonio Chilichini il 5 dicembre 2017. Ramintemi di Christophe Guazzelli ha riconosciuto la sua culpabilità il primo giorno. Arimani e Jacques Mariani, 60 anni, ha risposto aos interrogatori di personalità. O dopo mezzogiorno, Christophe Andreani si è esprimato e l'Udino par maestro Julien Pinel ou Zogliente et pronte à sprima si peta a gorte alors que d'avui a recusato di comparisce a due anni fa.
12: Ha contato ciò che era a Zogliuventù, il paese della porta e i origami fraterni con la famiglia Guazzelli, con i fratelli, Christophe e Richard. Ha parlato di ciò che era a Zoita non solo a Zo incarcerazione e ciò che è diventato a Zoita a Oa. Di un prigio che ha conosciuto i momenti più importanti di Azoita, la paternità che a Zoviro è nata poco tempo dopo la sua interpellazione, di anche un prigio che ha conosciuto Dollo, quando è stato d'ombo uso zio, Jean-Louis Andreani, e infine di un prigio che si è maritato. Oggi il mio cliente voleva spiegarsi con trasparenza. Era tempo e che voleva spiegarsi, dice la sua verità, rincontrare il suo giudice di qualcosa di importante, pa un uomo che aspetta il suo momento da poi presto o tardi.
11: Studio vi ascolterà a Gorte a Cathy Châtelain, sorvegliante penitenziaria, aveva parizzato, aveva partecipato all'associazione Malvatore, mica come gli altri qua accusati. Saremo in diretta oggi in cui Olivier Castel in Ecchesi, ma prima potete di un articolo completo nel nostro sito internet.
0: In politica, è una prima tappa del percorso parlamentare di un progetto di autonomia di Agurzi.
11: È stato presentato martedì sera davanti alla Commissione di legge e sarà Florent Boudier, il rapportatore, e di nuovo presidente della Commissione, deputato macronista di Gironde. Mentre questa riunione, a quale ha partecipato i quattro deputati Gorzi, ogni gruppo ha dato la sua opposizione al progetto di legge costituzionale. Michel Castellani, poi il gruppo Uliot, ha parlato apro di un testo di sicuro.
4: Certi un conosciano mico brutto.
11: Pardon, non,
0: mais on va continuer dans son titial et qu'on a fait équipe inside, mais marit, ma più di 15 anni dopo la scoperta in Corsica, volta un nemico mortale di Gastani Valadio Zinips.
11: Iene, Biorezzani, o lo so tocchi si rudioni come in Italia o a Nanto Guntinanti, ma un ciola mica inquieta se dice così Pasquin Florio, presidente di un gruppamento di produttori di Gastani, postughi o Turimus, l'insetto antagonista, ha fatto i suoi provi e la situazione attuale è il frutto di un ciclo biologico normale, aspettato di noi, che mi che a sparizione di Usinips a Galata di Torimus che si ne nutrisce nisun conseguenza non ta produzione in 2026 palese o gruppamento l'inquietudine vermani piuttosto non ta commercializzazione e o viotto della produzione perché in Flori ha un microfono delle Vatignaua.
4: Certi un conosciano mico brutto, poi dopo ci sono un'usine francese le surmarge, dopo certi pi a Navarina d'Alian fin do Bassac e le corse, dopo c'è parecchi affari che sono complicati a sciogliere, ma ho fatto maior che d'après sa me, bon, c'è di nuovo tutti i mercati pubblici, dove d'après sa me c'è poco Varina Gastanina Gorsa che è venduta. C'è parecchi problemi che non sono mica risolti e fa qualche calcannata che problema a mobilizzare, a avvertire a gente che sono a capo, a camare il commercio, con la collettività di Corsica. È complicato di far sentire la nostra voce perché siamo una piccola filiera, ma ne va di la vena di avviliere e di un agricoltore sano in montagna. Dunque, c'è un'inquietudine maggiore più che Usinips a giorni oggi.
11: A zerga di la gente di Adrezza, direzione regionale dell'economia, dell'impiego, di Utrawalu e di solidarietà, si sono aduniti a Rimani davanti a brevettura d'Aiaccio per denunciare condizioni di lavoro che vanno di malimpedio. Secondo l'intersindicale STC-CGT, si tratta di sofferenza di lavoro, di accanimento e la facata allo capo di un nuovo direttore in cui pratiche di suo genere. Ne chiama dunque a misure concrete da migliorare le condizioni ed un pigliare sul nuovo direttore e riceverà il privato lunedì dopo mezzogiorno, dichiara da usoganto a direzione che scambia so in onda da poi qualche mese in cui personale.
0: E parliamo d'ambiente di protezione di l'Alpa n'a pas compia su titiale.
11: Come ogni anno, la prefettura marittima di Mediterraneo ha preso un arrestato per proteggerli, impedisce la navigazione e la mullo in 16 luoghi di avvacciato occidentale dell'isola. Dura sino a 20 luglio, s'arrestato vale a dire sia a fine di un periodo di riproduzione dell'Alpana, un accedo assai sparso in un mondo, ma assai minacciato in Corsica, che quasi sparia in anni 70. L'arrestato permetterà di contenere la circolazione di batteri vicino ai nidi, per parlarne l'invitato della redazione stamani era Jean-Michel Cuglioli, capi servizio di la di protezione umare e di litorale all'ufficio dell'ambiente di Agorzega, rispondia ai domande di Marion Galland, autore Meno un quarto, e potete ascoltare quando la vi pare in replay.
0: Grazie per l'anto, a domani.
11: Ringraziamo a voi, vi lascio per la seconda parte di Uvorom.

vagabondo. Canto popolo gurzo. Mi pare che popolo gurzo è appena muto stamani, eh? Non so come mica par chi, ma... Boh, può darsi che voi preferite prima vinanti reti sociali o astrigosi, ma se volete che l'ugam più vo Roma torna a 100 anni, poi compremi gu qualsiasi persona chi sarà. Darete un microfono, basta pia a parola, gari. 0495 32 22 21, non c'è mica l'agnasi dopo, non è mica parola, e non pure si mica prima di maniera libera. Voici Bruno Mars, I Just Might.

0: I Just Might, Bruno Mars. Le forum d'RCFM continue avec Marie, bonjour.
1: Bonjour Monsieur Andréani, bonjour à tous. Voilà, je voulais seulement soutenir les responsables de la DMR de Propriano. Je suis une bénéficiaire et là, elles sont en grève illimitée. Enfin, les responsables, hein, pas les aidantes. Hein, voilà, je voulais les soutenir pour leur demande, voilà.
0: Bien.
1: C'est tout ce que je voulais dire. Et je soutiens aussi la grève des autres aussi qui sont résistants, qu'il faut résister. Si nous le laissons faire, nous sommes vraiment en danger. Voilà. Il ne faut pas laisser faire.
0: Bien.
1: Voilà. Merci beaucoup, monsieur André, et Beda Yurnata Tuti. Chalet, il est là.
0: Avodino, avedeci. On continue. La politique en Corse. Pierre, bonjour.
2: Salut.
0: Buongiorno.
2: Prima di tutto, felicità a un merito di Washtia per aver vinto l'elezione. Bon, so che è appena d'anni, ma fa contro una coalizione importante. E da presso i giornalisti politici, ha vinto di 431 voce. Dunque, di grazia. Questa coalizione, fiorica, bon, enfin, passiamo un attacco dopo il governo, voi giornalisti, fai, mica voi particolari.
0: No, io sono animatore.
2: Parlate di giacobinismo, di governi successivi in bassa Corsica. E io parlo di razzismo, che lo fossi da politica, andò allora, fanno di tutti i sport, a me mi pare che piuttosto razzismo, fa mica tutti, ci ne parecchi, o Senato, e dei deputati, e io penso che c'è assai razzismo, non ci conosciamo mica, sappiamo mica, sanno mica come viviamo noi, e Agli parlatori di Lince.
0: Yeah.
2: Lince fa una statistica non ta
0: non ta popolazione pa agli antichi giugni.
2: No, ma e li calcolano un numero di genini che nascono con la popolazione che e quelli che vanno Lince normalmente alla risignarsi per sapere se li sono vecchi. Dunque ci porta in onda questi.
0: Beh, no, ma si sa, mi pare, in dei statistici di agente di giugno, si sa di chi età so, quanto ci sono vecchi, fa ritirati piuttosto, quanto c'è giovani, quanto c'è attivi, sa fa che si può non sapere.
2: Questi aumentano la popolazione.
0: Yeah.
2: Ma se gli obiettivi non saranno mica si avvicini.
0: Beh, è quella affare.
2: Eh beh,
0: la popolazione cresce solo con ciò che viene da lavoro, ma la natalità è la si ne vale.
2: Eh beh, oui, se la popolazione come Montella e un numero di quelli che nascono
0: cala.
2: Di come la è, se diventano vecchi qui, non saranno mica si tieni.
0: No, è chiaro.
2: Dunque, che lo sotto appena il direttore di Lince, che lui dovesse uscire, rende Bastia, lo Bastiaccio. Si sente, no? Omo Gorso, ma so Bastiaccio, che lo sotto appena vuole, bebe da pena. O Marisame, Cimini si so, da Villa. E poi, Babbo Francesco, cosa gli ha detto? Quando è giunto qui? Che ha detto? Ha detto, Cimini, si deli. Come lo c'è in corso che non l'avevo mai visto.
0: Pa zoiunta, pa zoista, ma dopo se voi guardate appena un etica vera, quando certi troveni a pratesa li di ma la natalità cala, dunque pensiamo che ci saranno meno zitelli, dunque ma ciò le classi e scuole vuol dire un affare?
2: Per me, se lo collega non ta popolazione visto che giunge tutti gli anni 4.000 e 5.000 persone, si disobbedisce, aumenta la popolazione e non cambierà mica.
0: Sicuro. Sicuro.
2: Voilà. A me mi va. Voilà.
0: Vi ringrazio, P.
2: Buona giornata a tutti.
0: Buona giornata a verci. Un message de Célia. Je confirme la présence de moustiques aux urgences à Bastia. Ayant passé une nuit, c'est difficile pour les malades, mais également pour le personnel soignant. Ça rejoint donc le premier appel de ce matin au forum de notre auditeur. Merci Célia. Voici France Gall, tout pour la musique.

0: Mediterradio è la trasmissione che dà voce alle isole e alle sponde del Mediterraneo. Partendo dalla Sardegna, dalla Sicilia e dalla Corsica, ogni settimana raggiunge una radio amica. Questa settimana è la volta della Turca. TRT, Vito Bielchini da Cagliari per Rai Sardegna, Adelaide Costa da Palermo per Rai Sicilia e Matteo Burini da Bastia per Radio Corse, Frequenza Mora, salutano dunque ad Ankara le colleghe ed amiche Fatma Esra Acha e Emily Malara.
1: Un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Mediterradio, dalla radio La Voce della Turchia di TRT.
2: Un saluto ai colleghi, a tutti coloro che ci seguono affettuosamente.
3: E buongiorno a tutti, a Bastia, contento come sempre di ritrovarvi per questo episodio di Mediterradio.
4: Ciao Vito, ciao Matteo e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori dalle nostre isole e oggi anche dalla Turchia. Un caloroso abbraccio anche alle colleghe Fatma ed Emily di TRT. Bentrovate. Eleganti ma semplici, delicati eppure forti sono i tulipani e quando pensiamo a loro immaginiamo distese di questi fiori tra i mulini a vento dell'Olanda. Eppure pochi sanno che le loro origini affondano in Turchia, dove venivano coltivati e celebrati già secoli prima di diventare famosi in Europa. Durante l'impero ottomano erano così amati da dare il nome a un'intera epoca, l'era dei tulipani. Vito, i temi di oggi.
0: In Sicilia andremo alla scoperta della grande artista Rosa Balistreri grazie a Niccolò Laperna che a questa straordinaria cantautrice e cantastorie ha dedicato anni di studi e di ricerche. Poi tappa in Corsica per visitare la biblioteca storica di Bastia in compagnia della sua direttrice Linda Piazza. Su Sardu in Domo, ovvero Il Sardo in Casa, è un opuscolo realizzato per spiegare ai genitori come insegnare il sardo ai propri figli e sentiremo Mauro Piredda, uno dei suoi autori. Ma in apertura voliamo in Turchia per conoscere ad Ankara il responsabile di Casa Italia, Musa Toprak. Ci dicono tutto le nostre Fatma Esra Acha e Emily Malara di Radio TRT.
1: Per milioni di persone questo mese non è soltanto un periodo di digiuno religioso, ma anche un momento di incontro, solidarietà e condivisione. In molte società mediterranee il Ramadan rappresenta un momento in cui si rafforzano i legami sociali e comunitari. In Turchia, con il tramonto, le città cambiano ritmo. Famiglie, amici e vicini si riuniscono per l'iftar, il pasto che segna la fine del digiuno quotidiano. Dalle grandi città come Istanbul e Ankara fino ai quartieri più piccoli, le tavole dell'iftar riuniscono migliaia di persone e le strade si riempiono di un'atmosfera fatta di ospitalità e vicinanza sociale.
2: Le iniziative culturali e artistiche organizzate presso il complesso presidenziale nella capitale Ankara durante il mese di Ramadan hanno registrato una grande affluenza. Nell'ambito degli eventi in programma per domenica 15 marzo, i visitatori hanno potuto assistere a mostre, programmi per bambini, un concerto della banda militare e spettacoli teatrali. Inoltre, le attività per il mese di Ramadan ad Ankara hanno coinvolto anche il palco dell'Orchestra Sinfonica Presidenziale. Numerosi eventi, tra cui concerti di musica sufi, laboratori per bambini e spettacoli teatrali rivolti a tutte le età, hanno permesso agli abitanti di Ankara di accostarsi all'arte in un'atmosfera di spiritualità. Tra gli appuntamenti culturali, anche l'evento organizzato da Casa Italia Ankara ha riportato alla memoria le tradizioni del passato, una serata dedicata ai vecchi Ramadan con il racconto del documentarista Farid Tanur e uno spettacolo di teatro d'ombre del noto attore teatrale Mustafa Mutlu. Il dottor e avvocato Musa Toprak, fondatore e presidente di Casa Italia, ci ha raccontato questa serata significativa.
5: Quando abbiamo creato Casa Italia, avevamo un'idea molto semplice: costruire un punto culturale tra la Turchia e Italia. A Casa Italia naturalmente organizziamo corsi di italiano e di latino, ma il nostro lavoro non si ferma lì. È soprattutto uno spazio di incontro dove due culture possono conoscersi meglio, dialogare e condividere tradizioni. Nel mondo mediterraneo esistono molti valori comuni che ci avvicinano, ma allo stesso tempo ogni società possiede una ricchezza culturale unica. Noi cerchiamo proprio di raccontare questa ricchezza della cultura turca ai nostri amici italiani. Durante il mese di Ramadan abbiamo organizzato anche un evento molto speciale. abbiamo visto il docudramma Karagöz, realizzato da Fahri Tanır, con la consulenza scientifica del professor Metin Anz. Poi abbiamo assistito allo spettacolo del maestro del Teatro delle Ombre e attore del Teatro di Stato Mustafa Mutlu, che ha anche spiegato la storia di questa antica tradizione. Il Ramadan non è solo un momento religioso, è anche un tempo di incontro, di condivisione e di vita culturale. A Casa Italia cerchiamo di far conoscere la cultura turca agli italiani attraverso eventi, pubblicazioni e contenuti digitali. Per esempio, recentemente abbiamo pubblicato sui social un video in italiano che spiega il significato dell'ezan, la chiamata alla preghiera, e ha suscitato molta curiosità anche in Italia, perché alla fine crediamo in una cosa molto semplice. Quando le culture si conoscono davvero, la distanza si riducono e nascono amicizie durature. Questo è lo spirito di Casa Italia.
4: Grazie alle colleghe turche di Radio TRT per questa importante testimonianza di dialogo e di condivisione delle loro tradizioni. Conoscere le culture e le tradizioni delle nostre tre isole, ma anche dei paesi che circondano il Mediterraneo, è l'obiettivo di questa trasmissione. E dalla musica sufi e meditativa del cantautore turco Sami Özer alla voce graffiante di denuncia sociale di Rosa Balistreri, una delle voci più autentiche e intense della cultura musicale non solo siciliana ma italiana del Novecento. Con la sua voce è stata capace di tradurre in canto la condizione umana, sociale e civile della nostra isola, divenendo a cavallo degli anni 60 e 70 simbolo di riscatto per gli umili, per le donne e per i lavoratori. Molti artisti e personaggi del mondo musicale ebbero la fortuna di conoscerla, tanti altri invece, pur non avendone avuto la possibilità, sono rimasti affascinati dalla forza e dalla caparbia di questa donna che fino all'ultimo ha cantato con passione e rabbia le ingiustizie, la miseria e le sofferenze del popolo siciliano. Nicolò Laperna, presidente del Centro Studi di Cultura Siciliana e del Mediterraneo di Licata, ha dedicato anni di ricerca alla vita di Rosa Balistreri ed è autore di uno studio biografico intitolato Rusidda Alicatisi. Sentiamo in questa intervista come si è appassionato alla storia di Rosa Balistreri.
6: Potremmo dire anche per caso, così inizialmente. Io ero presidente nel 2000 del Lions di Licata e cercavo di fare qualche cosa di particolare per la Sicilia soprattutto. Tra le varie ipotesi, proprio la storia di Rosa Balistreri mi venne a pennello per questo mio desiderio e infatti cominciai con fare il Memorial Rosa Balistreri. Era un concorso di poesie e canzoni siciliane in onore di Rosa Balistreri. Voleva far venire fuori nuovi poeti, nuovi compositori siciliani, proprio perché Rosa Balistreri era stata una donna licatese che aveva portato il canto siciliano veramente in alto e l'aveva fatto conoscere prima in Sicilia, in Italia e poi in tutto il mondo.
4: Abbiamo detto che lei non l'ha conosciuta personalmente, ma questo lavoro l'ha portata a conoscere tante persone che conoscevano molto bene Rosa Balistreri.
6: Io non l'ho conosciuta di persona, nel tempo ho conosciuto tante persone che si interessavano sia alla musica siciliana o alla poesia siciliana, ma soprattutto che hanno conosciuto Rosa Balistreri e questi mi hanno raccontato tanti aneddoti. Ho voluto raccoglierli tutti questi in un libro e ho voluto anche delineare la storia di Rosa Balistreri e scrivere qualcosa di particolare in questo libro, ovvero sia ho scritto in partitura musicale tutte le canzoni di Rosa Balistreri e scrivendo anche i testi in siciliano, in italiano ed anche una ricerca storica per ogni canzone che Rosa Balistreri aveva cantato.
4: Dove sta il valore culturale, storico, musicale di questa donna?
6: Il valore vero e proprio di questa donna è stata quella di aver saputo tirare fuori dai libri, perché vi sono stati molti scrittori siciliani che girando la Sicilia hanno raccolto poesie, canzoni e le hanno messe in questi libri, che erano proprio le cose più vere del popolo siciliano. E Rosa Balistreri le ha sapute tirare dalla polvere e le ha sapute proiettare verso il mondo, verso tutti.
0: Una vita straordinaria quella di Rosa Balistreri, per certi versi assimilabile a quella della nostra Maria Carta, la voce della Sardegna. La studiosa Grazia Fresu racconta di come le due si incontrarono a Roma nel 1972, dove insieme alla nuova compagnia di canto popolare rappresentarono l'Italia al Festival Mondiale della Canzone Popolare con Amalia Rodriguez, Maria Bethania, Vinicius de Moraes e molti altri.
3: Un bel omaggio a Rosa Balistreri, figura a maio di Uganto Sigilia di importante ben sui mette sempre in risalto e onega nuvato in maniera a sperdia le nostre culture tramanda a sua memoria ai giovani generazioni due rebesse una primura.
4: E a Licata, paese nativo di Rosa Balistreri, Nicolò Laperna gestisce anche una casa museo dedicata a Rosa Balistreri. E in concomitanza con il 99esimo anniversario della sua nascita, avvenuto il 21 marzo, tante sono state le iniziative, tra cui la pubblicazione di un libro e la progettazione di un murales a lei dedicato in occasione del suo centenario che sarà il prossimo anno. Nel volume di Laperna, Rusidda Licatisi, oltre ai testi e alle partiture di tutte le canzoni interpretate dalla Balistreri, come abbiamo già sentito nell'intervista, troviamo anche canti d'emigrazione, filastrocche, ninna nanne, canti religiosi e tanti aneddoti. L'autore inoltre, grazie alla sua ricerca per realizzare il libro, tra le carte conservate nella biblioteca di Licata ha riportato alla luce alcune poesie e tra queste una dedicata all'amatissimo figlio nipote Luca Torregrossa dal titolo A Luca. E come omaggio a Rosa Balistreri e in suo ricordo vi facciamo ascoltare Quattro Tarì, un noto brano del repertorio popolare siciliano reinterpretato magistralmente e con intensità dalla Balistreri. Il brano racconta di un omicidio d'onore nato per una futilità, quattro tarì, quindi pochi soldi, e mette risalto alla tragica spirale di violenza, gelosia e rimpianto che da questa futilità scaturisce.

0: devo approdare.
1: State ascoltando Mediterradio sulle frequenze di Radio Rai in Sicilia e in Sardegna, di Radio Kors, frequenza Amore in Corsica, e in Turchia su Radio TRT.

0: Gaveta. A bibliothèque à patrimonial et Thomas Oprela di Wasti a joffre a possibilità di scopre gulezioni scherze e preziose i librantiani corsi ma di nudastro costituita o principio di XIX secolo da Francesco Ottaviano Renucci. A bibliothèque è stata arricchita obo a una gulezione tremenda di autore pontificale Thomas Oprela e d'astri una d'ori. O astimento che contiene 4 piani di cultura, d'opere e di libri, una ricchezza tremenda per la nostra città che ci le Ainu e Bera appena l'Italia. Linda Piazza, responsabile della biblioteca.
1: Quella biblioteca è ricchissima in lingua italiana, per esempio, di opere meravigliose, come per esempio la Divina Commedia di Dante. Siamo veramente felici di avere la seconda edizione con la prefaccia di Landino, 1491. Abbiamo anche delle opere straordinarie sull'architettura. Per esempio, adesso abbiamo avuto un mecenato per restaurare i famosi libri dell'architettore di Palladio. Quindi non abbiamo soltanto delle opere sulla letteratura, ma anche sull'architettura, sulla botanica. Siamo veramente lieti di avere tutti questi libri.
0: Si può dire che tutti i fondi di questa biblioteca erano veramente una specie di legge della cultura italiana?
1: All'inizio sì, perché il nostro principale donatore, che si chiama Tommaso Prela, era il zio di Salvatore Viale, quindi il primo poeta corso sulla Corsica. Quindi lui aveva questa biblioteca a Roma e era il medico personale del Papa Pio VII. E quindi abbiamo questo legame diretto tra Roma e la Corsica. Ma non soltanto, abbiamo anche un legame perfetto con Firenze e lavoriamo con l'Accademia della Crusca, che studia la lingua italiana la più pura che esiste, cioè la lingua di Dante. E siamo fortunati di conoscere la signora Annalisa Nesi e abbiamo un programma di lavoro insieme. E poco a poco la biblioteca è stata arricchita dal altri fondi che fanno la ricchezza. Abbiamo, per esempio, sempre per l'Italia Tomaseo, un fondo di Salvatore Viale ricchissimo, il fondo Luciana Gregori e anche dei fondi nuovi che sono più concentrati sulla storia nostra della Corsica.
0: Che piazza tenne sta biblioteca oggi in Bastia?
1: Direi che comincia a essere importante, perché siamo sempre all'inizio di operazioni di grande ampleur, direi.
2: Interessante la storia e le ricchezze conservate dalla Biblioteca Storica di Bastia. A Cagliari la biblioteca universitaria fu fondata nel 1764, conserva 600.000 libri, tra cui anche un antichissimo manoscritto della Divina Commedia del 1300, uno dei circa 800 codici esistenti al mondo, che presenta nel testo alcune terzine aggiunte e spurie attribuibili a modifiche apportate successivamente alla prima stesura. Ma c'è anche una Bibbia in latino stampata a Lione nel 1494.
3: Eh sì, i libri sono davvero un tesoro e quello della biblioteca patrimoniale Tommaso Prela Bastia è un tesoro da condividere e tra le iniziative del team guidato appunto dalla direttrice Linda Piazza non mancano affatto le visite guidate ai fondi patrimoniali di questa biblioteca con un focus sulla conservazione dei libri antichi dove ciascuno di questi tesori viene presentato da uno specialista del settore. La Sicilia vanta un patrimonio librario immenso custodito nelle sue diverse biblioteche storiche. La più importante è la Biblioteca Centrale della Regione Siciliana, con oltre 760.000 unità, tra cui manoscritti, codici miniati e cinquecentine, incunaboli e mappe antiche del Mediterraneo che costituiscono un tesoro di carta fondamentale per la comprensione della storia siciliana. Questo tesoro include fondi antichi e manoscritti in volgare siciliano. Si tratta di un fondo composto da circa 36 unità manoscritte che vanno dal XIV al XIX secolo e che testimonia l'evoluzione della lingua e della letteratura locale.
0: È un bastimento importantissimo per la vita culturale vastiaccia, gestito di maniera tremenda da Linda Piazza. Un lavoro d'amante di conservazione, di produzione scientifica e di spertire i usabè soprattutto a pro di gioventù e quasi un dia dura i boi più di 20 anni e tengo a ringraziarla per tutto ciò che la vage.
2: Il meglio di me è il nuovo singolo di Alice Marras, un brano che anticipa l'uscita del nuovo album dal titolo Tempo Mora e che verrà presentato il prossimo 27 giugno al Teatro Massimo di Cagliari. Alice Marras suona con Claudio Lillo Fossati alla batteria, Matteo Montoni al basso, Riccardo Gallardini alla chitarra, al quintetto di Ottoni, quintetto coro, e con la tromba solista di Fulvio Sigurtà. Alice Marras, Il tempo di me.
4: Ma sì.

0: A Mediterradio parliamo spesso di lingue minoritarie e di come poterle difendere. Uno dei momenti più critici riguarda il passaggio tra generazioni. Com'è possibile in un contesto come quello odierno insegnare il sardo ai propri figli? Quali sono le situazioni nelle quali ci si trova? A queste domande risponde una pubblicazione curata dagli operatori linguistici Angelo Canu e Mauro Piredda e pubblicata online sul sito dell'Unione dei Comuni del Montalbo. Si intitola Su sardo in domo, il sardo in casa, e parte da categorie definite nel contesto scientifico internazionale come la Minority Language at Home, ovvero la scelta di utilizzare in questo caso il sardo soprattutto tra le mura domestiche, come ci spiega Mauro Piredda.
1: Diciamo che la Minority Language at Home è quella che si applicava fino a non molto tempo fa, quando nelle case si parlava solo in sardo. Riprenderla significherebbe fare della propria casa il laboratorio pratico della lingua sarda.
0: L'alternativa, one person, one language.
1: Ecco, questa è un po' meno rigida, nel senso che poniamo che ci sia un genitore sardofono e l'altro no. Ecco, a questo punto il genitore sardofono potrebbe dedicarsi lui integralmente nella comunicazione con i propri figli, nell'utilizzo della lingua sarda, mentre invece l'altro genitore con l'altra lingua, l'italiano.
0: Altra opzione, time and place, ovvero tempo e luogo.
1: Questa invece è proprio la più flessibile che c'è, nel senso che si possono utilizzare determinati spazi della casa, determinati tempi della giornata, che ne so, durante la cena o una cameretta di gioco, e allora a quel punto si potrebbero dedicare dei contesti singoli per utilizzare la lingua minoritaria, per utilizzare il sardo.
0: Se i genitori parlano varianti differenti, cosa si fa?
1: Non dovrebbe essere un problema questo, anche perché ormai è stato verificato che l'intercomprensione linguistica tra le diverse varietà del sardo è totale. Anzi, nell'ottica di una futura coinè, diciamo che sarebbe un vero e proprio laboratorio.
0: E se in casa però non c'è nessuno che parla il sardo, come si fa?
1: Beh, allora a questo punto bisognerebbe trovare o dei parenti che potrebbero introdurre il sardo a casa, oppure nel caso, che so, fosse una famiglia di persone provenienti dall'Italia o dall'estero, beh, allora a quel punto magari per un bambino si potrebbe fare affidamento anche a una tata che parla in sardo.
0: Perché i genitori che sanno parlare il sardo hanno difficoltà invece a farlo con i figli oggi?
1: Sicuramente anche i genitori che hanno questa difficoltà hanno avuto una trasmissione incompleta da parte dei loro, dei genitori.
0: Perché invece parlare in sardo oggi con i propri figli?
1: Intanto perché comunque sia è una lingua in più. Noi in Sardegna abbiamo la fortuna di poter conoscere l'italiano e il sardo. Siamo già bilingui, potenzialmente bilingui. Inoltre perché il sardo potrebbe essere la lingua del futuro. Noi non sappiamo come il futuro potrebbe presentarsi, però il sardo all'interno dell'universo romanzo presenta delle caratteristiche così uniche che potrebbe essere veramente anche oggetto di studio in tutta Europa e, perché no, anche di un certo turismo linguistico.
2: Adramandera Gazana di a lingua di Abius Pudiga Gice e ciò la saluda l'impegno di Mauro Piredda. Il corso che ha rompidura è troppo importante i boi anni e anni. Secondo certi sondami, sarebbe oggi un 100% i barenti corsi a tramanda a lingua in casa. Un percentuale troppo a supera sicura una bene gamba d'odio a un corso. Ma ciò la capia i sforzi, un mondo a suggiadio e a sperdire l'insegnamento immersivo. Anna Isovruti.
3: Su sardo in domo, davvero Vito, è davvero interessante questa intervista e questa iniziativa. Poi conoscere e parlare più lingue è fondamentale perché agisce come una palestra per la mente, favorendo una maggiore flessibilità mentale e la creatività. E poi davvero una bella iniziativa, parlare una lingua minoritaria è fondamentale per preservare la diversità culturale, salvaguardare tradizioni e identità uniche e permette di mantenerci saldamente legati alle nostre radici, anche se poi decidiamo di viaggiare e andare a vivere da un'altra parte del mondo.
0: E a proposito di lingua sarda, vi segnalo a Cagliari l'associazione Spacciara Sabregungia, che potremmo tradurre in Basta Vergogna, un'associazione di genitori, insegnanti e cittadini che hanno deciso di parlare in sardo con i loro figli, riuscendo anche a far utilizzare il sardo in una scuola materna di Cagliari. Un progetto innovativo soprattutto perché è sviluppato in una città e che si articola anche in diverse visite guidate sempre in sardo. La prossima ma sarà sulla Giara, l'altopiano dove vivono allo stato brado mandri di cavalli selvatici, e sarà il 12 aprile.
2: E subito un pezzo di poesia di un gruppo Atala, un gruppo che ci gomore ad ogni canzone, oggi stiamo assente a Cinarid.

0: La musica degli Atalà chiude questa puntata speciale di Mediterradio, che insieme alla Sardegna, alla Sicilia, alla Corsica ha visto insieme a noi anche le amiche di Radio TRT della Turchia. Cagliari c'era alla parte tecnica e lo ringraziamo, Alfredo Urciuolo.
1: È stato un piacere essere stati con voi assieme ai nostri colleghi. Ci vediamo alla prossima puntata.
2: Grazie per l'ascolto, a presto, alla prossima.
3: A Palermo ringraziamo per la parte tecnica Nino Zichittella. Vi ricordiamo che potete riascoltare le nostre puntate su Rai Play Sound e potete seguirci sulla nostra pagina Facebook. L'appuntamento è come di consueto alla prossima settimana, sempre sulle frequenze di Mediterradio.
4: E allora i gompi la nostra emissione, è stato un piacere tornare una volta. Vi aspettiamo già per un altro episodio di Mediterradio.
5: Sur votre radio, ici RCFM. Vous pouvez à présent contacter votre radio comme votre famille ou vos amis en envoyant un message via WhatsApp. Enregistrez le numéro dans votre compte, le 04 95 32 22 22. Tout est permis, témoignages, infos pratiques, infos routes, coup de cœur. Et qui sait, peut-être que votre message passera à l'antenne.
6: E saluta quelli in suo passaggio.
7: A frequenza mora siede in casa vostra. Allora, un trigade e dite a vostra.
8: Dio sempre a mente chi ha più bella scuola per imparare il gorso e di campagna con i paesani.
9: Abbiamo imparato da Zidelo, cos'è un lonzo, cos'è un fiadelo.
7: L'emissione è di tutti.
10: Interessante, è diversa l'emissione oggi.
7: Siede in Bidadi, a fa obera comuna, da Uloni a Ulanderi, 2 ore, 3 ore e mezzo.
11: Continuate così, siete un socco che è magnifico e non fate che seminare ogni giorno.
7: Dite a vostra per noi che siamo.
12: Ici RCFM, dès votre réveil,
13: actu locale, musique et bonne humeur.

0: Conte, rigacciato da Uisco di Marco Biancarelli, perdonatemi, Musa. Allez, la prima telefonata spesso è quella di un nostro amico Giuseppe, dunque un cambiamo mica, Giuseppe che si trova in Bezzani, oi se salute.
1: Oi Juan Cabi, saluto.
0: Di noi, allora, come andiamo a Tausole?
1: Eh beh, nel noi si copre appena, boh, ma, si sente che la mia ragione per il tempo, fene, sono in campieggia?
0: Yes, oh, non ho tanto meglio allora.
1: Voglio anche che tutti i sarnesi da rimane.
0: Ah, ci dici che fa paura a gioventù? No, dico berie, no, no, no. E Berghi, interessante, eh? Di avere un po' sui l'arnesi miracoli, sono miracoli, ce ne conto.
1: Sono miracoli, io che ritengo da un paese all'altro come lo cambia.
0: Può cambiare, secondo i luoghi, Berghi, in certi luoghi
1: cambia. E poi ho un'altra questione che mi poso, senza cattiveria né nulla, come verranno? Questi che fanno una permacultura con una macchina, con un'onda, che ne verranno di trovare, se li danno.
0: Beh, forse non hanno mica bisogno o assai meno di...
1: Ah, mica.
0: Eh beh, dunque...
1: Una volta con terreno.

0: Fendu l'ordre régionale o fendu la permaculture. L'idea è di contunque avere una bumada.
1: Sono sicuro un affare che mi sono insegnato la giunta della faccia volta, a raccolta di meno. Forse... solo la critica che potevo fare.
0: Ah, forse ce ne dimentico.
1: Raccolta di meno.
0: Io non, ma forse chi può non mettere appena di più
1: esattamente li... esattamente.
0: Dunque a Eli di droit un equilibrio tra abruzione e di geradio i terreni coltivati
1: in tutta maniera si può mica vivere come un biccio cucco come me, sempre qui maniche, sempre qui cose, e un giorno che giunga va da ci mica va a banca l'orto che c'è, non è mica possibile.
0: No, no, beh, per questo che c'è questa forma nuova. Non so manco se le nuove, no, forse che esiste da voi i tempi più lontani, non so, non conosco manco appena. D'altronde, sarebbe interessante d'avere qualche sia che a obra di radio questa maniera i va, con è mica quella, tra virgolette, di regionale.
1: Voglio anche la prima capo, c'è l'acqua.
0: Ah, so che l'idea è comunque di utilizzare meno acqua, sei meno acqua.
1: Questa è la prima idea per la cultura. Allora, da penso ciò che dicono, boh, a raccolta è meno, a raccolta non è mica possibile, ma ci può essere l'affare che noi non conosciamo mica di noi.
0: Ci sarà forse di noi l'affare di brutti, che forse ne metti dei meno, forse che d'altri mettono i brutti in noi giardini, so che manco il vostro caso, ma bon, beh, di tutte le maniere se le praticate è che convenga a una poche persone.
1: Io ho una questione che mi poso, se per esempio uno fa appena grosso per la cultura, vorrei sapere come faccio per canalizzare i formicoli.
0: Ah, interessante, una domanda interessante.
1: Vorrei sapere come può fare a canalizzare i formicoli sotto la paglia, a bulecchiere un mago e a fare così. Mm-hmm. A me sono tutte cose che mi interessano, ma non è mica vicino a un morto, nemmeno ce n'è mica che la faccio, siamo tutti vicini a cucchi, no?
0: No, no, ma so che di una forma bon, che è fatta per proteggere so che li chiamano in francese gli ecosistemi, dunque tutta l'idea di bia cura di Adar, eccetera. Allora forse che dopo c'è un lavoro che si va particolare con gli insetti, con i mastarugli, no, so, non c'è che un specialista che ci può insegnare.
1: Esattamente, in fait, io so che sono che mi pongo, ma volete fare così? Come avete detto, sono mica che già cambiare.
0: No, questa no, non penso mica.
1: Questo allora è sicuro, anche perché mi mostri le meraviglie, non posso mica cambiare.
0: No.
1: A me mi sono un moglione, mi sono una moanga, mi sono un rastello. Questo l'ho portato in mano tutta la giornata, come volete? Come volete che cambi? Non è mica possibile.
0: No, poi penso che ci nemo che vi manda di cambiare. No? Boh, vabbè.
1: Allora, ma lascia la piazza all'arte.
0: Eh beh, se lui c'è qualche sia che pratica sa maniera di fare, o allora qualche sia che fa l'urto all'uso regionale e poi di nuovo accanto per bere appena di verenza, sono persuaso che c'è chi ci sta a sente che facciano così. Dunque, se
1: di questa maniera, tutte le scoperte sono buone a piare. Io sono largo di spirito, sono veramente difficile a farmi cambiare.
0: Siamo curiosi noi, vogliamo sapere.
1: E soprattutto che in generale, malgrado tutto ciò che c'è, raccolto quantunque 8 legumi a 10, 19 e mezza.
0: Ah beh, a resida, il rendement è interessante.
1: Dunque mi impedisce di andare a storia, di conoscere queste cose. Poi vi dico, se c'è che sia vicino, che è vicino, è questione essenziale. Per esempio, se per me, come possono fare a canalizzarli? Questo allora, non vedo mica come possono fare. Perché che qui non deve vedere mica, sono sotto la paglia,
0: Non so mica, per questa
1: ghiera. Ah, sono pagliati, tutti sono pagliati. E non ho visto che uno andava a vita, 2 o 3 anni fa. Non sono mica sortito convinto, ma fai questa è...
0: Oh beh, allora, aspettiamo forse una spiegazione, enfin, una spiegazione, manco una testimonianza di qualche sia che ha deciso di va a permacultura. Donc, a me mi interessa in tutti i casi di parlare con questa persona.
1: Allora,
0: ringraziabile, una bella giornata.
1: A domani
0: si di ora, a beci. Allora, continuiamo.

0: J'ai eu ma fanfan, fanfan qui t'y a mada une sous l'asque, fanfan salud.
1: Salud, ami, ou moi.
0: Ben, et boy.
1: Ben, salud à dire pour qu'il y ait pas ça, douan.
0: Ah, si de, pour celui qui s'y des fanfan chaise, Harry, così.
1: Yeah.
0: Non, non, così ne provito bedi qui, beni de nigacha un disco. Ne barlo, ben, ne barlerem à l'occasion, ne ferem une émission qui sera consagrada à Zurti d'Aïs Souisque ou Gosti, qui s'y a ma kinesera d'Oumane, hein. Donc, ferem une émission les années, mais on n'aime qu'avec quoi ça qui pense au téléphonade, hein.
1: Non, non, allora, un saluto, un grande saluto all'amico Giuseppe di Diozzani, sempre alla tele di Oso Orto.
0: Ah, ieri, questi...
1: Che non cambia mica.
0: Non, non credo
1: allora,
0: mica.
1: Allora, un mese di maggio è cominciato, vage, una settimana, e si sa bene che un mese di maggio è la vista di Bastore e di Abigurilla.
0: Ah, ieri, ieri.
1: E c'era un amico, malvolosamente, smarito, che è lo dire sempre primo a andare a portare oberade, andare a aiutare i amici pastori. Era l'amico Nicolaio di Caporalino, li orerebbe rendo male.
0: Ah, Giucci, Nicolaio Giucci,
1: Come tutti gli anni l'ha giovato una sua canzone.
0: Ebbene, allora, già, Bella Zigori ci tocca di rendere omaggio e onore a Sommo Gusti, che è conosciuto assai, nel suo mondo Gusti, nel suo mondo i bastori, e poi, dunque, è vero che siamo veramente nell'ebbiga di adundere, dunque, i bastori sono qui, porgiano l'orecchia e sono pronti a stare a sentire questa canzone in omaggio a Nicolaio.
1: Ringraziati di sapere la spiegazione.
0: Oh, spiegazione, no? In una maniera di lampa tutto. Allora, come la vi va? Quando la vi va?

dut tot ognuna un suo destino. Cara amico Nicolaio, tu si parto tu lo primo. Forse un giorno ci scontreremo, peste mace in paraíso.

0: Oh, eccone qua!
1: È una pensata, poi sei emozione a sentire do Barule ad oggi e noi che porta su canto questa canzone magnifica. Fanfan, allora, ti direi di due perché ci conosciamo abbastanza bene, sì. Donc, a ringraziate poi a trovarci da qui a poco per parlare di Suisco, per parlare di noi di appena di un percorso e di canzone che ti hai scritto e che ti hai messo per più in musica con altri amici artisti e musicanti. A ringraziati assai, una bella giornata.
0: Ti ringrazio anche io e continuai a fare ciò che tu fai. Che è un puntello di... No, tu metti sempre la stringa avanti.
1: È normale.
0: No, ma sei un puntello di mantenere questa lingua.
1: Non mica bisogno di me.
0: Non so mica usare la pensarla.
1: Vi ringrazio per queste belle parole. Conto che mi toccano, ma siamo tutti, andiamo tutti, tireremo tutti in un stesso senso. E questo è il più importante. Fanfan,
0: un saluto a quelli di bene. No?
1: È detto. Ali, ho piacere, un istione. A beggi. Non teso sa canzone con tu che può far fare con i show da sai in un mondo di canzone. Sono l'anno e l'anno che non voglio mica invecchia troppo, ma sono l'anno e l'anno che l'Uganda ha partecipato ai concorsi di Badiere, ha fatto Berti di Amanella, di Agispra, d'Alteoge, eccetera, eccetera. Allora, aspettiamo, se lui c'è un pastore o un altro che vuole parlare appena di sé, di ciò che lei rappresenta, una testimonianza, cerchiamo qualche che ci può parlare di noi di bermacultura o allora un'altra persona che è pronta a far passare una canzone, una poesia, anche una umana ha bisogno di una spiegazione, forse non sarà mica io a darla, ma qualche sia di sicuro potrà rispondere ai vostri diami. Allora, noi andiamo con Antonio Giosi e con Beni da Pusa, anche per telefono a Bue de Vin, e stiamo sentendo a Giosi.
2: Di bonta o mare di Reno ci sta un paese innariolato.

ότι ciò panui me quelli che sono smarriti e lì dormono in un campo santo.

figurano spalanca l'uscio fra mille colori. Mi ci rivego zitello accanto a mamma, accippato a renta a fiume, un molino e vapone, lenta una fiamma.

feio all'insù. Un cappellato d'un nuletto bianco all'ora di sciapitone. Un monte Sant'Antonio lì, riacquisole, manda oggi all'isola Toscana.

0: Ania Pusa Antonellos. Gli andiamo un castiva dopo si interrema Martino e Filippo. Oia Gumusa, salute.
1: Saluto a voi, saluto a Fonfon e complimenti per la canzone.
0: Piacere di sentire cantare così.
1: Piacere di sentire queste parole, no, perché questo non è un partito, non sto parlando di moglie.
0: Ah, yeah.
1: E sapete che c'è dell'uomo che è un patrimonio di nostro paese, di tutti i paesi. Sono soprattutto l'uomo e ogni che lo fa in nostro paese.
0: Ah, sono d'accordo, io.
1: Perché quando si ricorda l'uomo, che tale Matteo, un dia una becura era minuto e mezzo, e che Pau era così, era qua, che quel che fece il muro, questo muro ha fatto i anni, questo muro ha fatto giù, sappiamo, se può vedere, questi zicchi, e da questo parli il muro del paese, non era mica solo i vestimenti, i chiesi e i caterai.
0: È un insieme, eh?
1: È un insieme, ma bon, perché è bene i caterai, da quando staranno sempre l'uomo, invece che quelli che sbagliscono e usano fare di giarti, sbagliisce per sempre, anche se gli lasciano qualcosa sminato. Dunque complimenti a Fonfon di aver fatto questa, e poi stima come che le deve cadere un dire, buoni un dire, e per un tempo per tutti i nostri pastori, tutti quelli che sono appassionati, perché buona un dire non è mica solo un'arte pastorigna, è un'arte di convivialità.
0: Dove un'operata,
1: un'operata tutti insieme, no? È tutto un patrimonio questo di noi, che oramai con due sedi che sbagliisce poco a poco di noi, perché i vecchi si invecchiano e i giovani non parlano mica o parlano mica abbastanza, poi le che muore. Allora, per arrivare alla prima scrittura, no? Come lo diceva Jeppo, ho saputo e ho ringrazio di essere sempre vivo a contare Zoya e a contare. La prima scrittura è semplicemente, più semplicemente un mondo, di rispettare la natura. E la maniera la più bella maniera di rispettare la natura, perché quando come si riprende, quando muoviamo in campagna, onde la purista, se ci arriviamo che a macchia i fiori e gli erbigli nascono a berelli senza che gli si occupi, perché rispettano le stagioni, rispettano il terreno, rispettano i luoghi. Siamo noi che le voluto di forzare i legumi o riso. Vorremmo piantare i legumi e far nascere i legumi per tutto, perché siamo capaci di fare lungi l'acqua per tutto, di riuscire a usare usù per tutto. Beh, all'origine, pure i nostri vecchi, le certe orte che erano la suana, non c'era mica sai dare, non c'era mica sai acqua, non ci piantano mica salate, ci piantano le spese che venivano e verranno, non c'era mica bisogno di acquale. C'è bisogno di una cosa in meno, e cipolle, dai, tutte queste qualità di legumi che non hanno mica bisogno di essere acqua, non mi chiesa a essere inacquati, ovviamente i legumi prima dici, come le vai, come i bici, che bene la va, questi hanno meno bisogno d'acqua in noi, perché chi non hanno mica bisogno. E questa per marchiture, e di rispettare di noi un poco. Di legare un po' l'alba, perché chi l'alba mantiene la friscura e mantiene un terreno. E dopo si domanda, Giuseppe può mandare come va per i formiche. E formiche, prima, campano insieme a gente con i formiche, anche voi dico io. E poi ci sono quei paesi che sono abitati per i formiche. Quindi noi, dove faccio l'inco, c'è luogo che si chiama Zebua. Dicono che gli enti si stavano di molti in castivau per via delle formiche.
0: In parecchi luoghi ci sono le leggende così.
1: Le leggende così, perché c'era meno acqua, erano assai suonati, perché prima gli enti costruivano assai suonati, perché sapevano che in inverno erano più lunghi che le stagioni e che hanno bisogno di uso e di luce per la prima creatura è di rispettare la natura. Oggi vogliamo forzare la natura. E quando andiamo mica a dare abbastanza ricche, portiamo su, portiamo un greppo, portiamo le cose così. è semplicemente questo. Poi sicuro che per i giardinari tradizionali come noi, e l'erba non ci piace mica dove l'erba a mezzisorti, ma l'erba a mezzisorti mantiene la frescura, ha bisogno di meno acqua se vuole la casa di erba. Ha bisogno appena meno di rendimento, ma come che l'acqua oggi è cara, ha bisogno di meno rendimento, ma e quelli che prendono i legumi, le vene, rischia subito, può essere appena meno caro. E così cioè ma questo è come l'animale da usa saltano basta, in media che noi è la natura, com'è che prima impiegiamo e montagniamo e volavamo la nostra montagna e andiamo, perché era così, oggi di lì stessa, e caricavamo i pecore ed erano come se a osto in delle piaghe, perché lì è una mania, lì è una bella. E tutti le un po' qua per la cultura, ci crederia per la cultura, e come lo, è sicuramente una qualcosa che alla bene, perché l'acqua deve essere meno o meno assai, e più cara.
0: Aggiungo un po' di un occhio prestuvato, giusto per bere quando è che l'era nata più o meno, è nata nella nata, al principio della nata 70, dunque sono già 50 anni e appena i più. Quello che ha concepito e girato questa idea di permacultura.
1: Sì, ma c'era un filosofo Rabì, quello che
0: è venuto più tardi, lui è venuto più tardi.
1: Ma lui era, ne parlava assai, ha fatto assai i libri, entrava in marchitura, interessante di ciò che ha scritto, perché tutta luce a realtà di era dura e i cambiamenti di tempo. Oggi c'è con i cibi di luna e di tutto il resto. Penso che è interessante di leggere Pierre Rabhi, perché anzi si spiega un po' sapere come lo giuraria è stata la natura, come lo giuraria a sapere campare con la natura.
0: Beh, Gelo d'altronde che aveva creato un movimento colibri,
1: Perché
0: ne abbiamo parlato la storia, mica di un movimento, ma di sì. Sa teoria di colibri.
1: Di colibri, conosci la leggenda di colibri, se no ce n'è una storia di colibri quando c'era la
0: foresta. Ieri, ne abbiamo parlato di Barricci e Urti.
1: Ah, ma che tutto il mondo era assistito, tutto il mondo si domandava che gioia fa. Chi è lui con il più borraccio che ci passa bene o fiume a fuoco, o fiume a fuoco, o fiume a fuoco. Allora c'è Urione che ha detto, ma che fai tu così? E io faccio il gioco posto, forse un po' candela.
0: Esattamente.
1: E poi di giocare, ma non faccio mica avanzare le cose, non più, eh?
0: E questa teoria,
1: questa è la teoria.
0: Che gli abbiamo anche il d'accordo, l'idea è questa, no? Ognuno di portare a sobedrige a un edificio comune.
1: Ecco,
0: ringraziamo una bella giornata, eh? A beggi. Continuiamo a dire l'ordine di Mertin Popovilippo, il nostro amico in Nizza. Allora, prima Mertin Unalleria, salute.
2: Saluto Gianca, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Mi stiamo a sentire un piacere.
2: Ah, vi ringrazio. No, giusto due affari, perché ieri ho rinviato l'emissione a Zera. E dunque mi sono appena perso, essendo un stercadio, mi avete dato appena in capo con tutte queste parole.
0: No, ma ci dico che perdesi, perché per quelli che un pratica non mi hanno mai visto una zappa o un oiseau, un faro, mai visto, mai praticato, piuttosto è vero che tutto che è appena confuso, non c'è di avere con dunque o manco senza di pratica o manco di aver visto si fare gusti in una cantina, in un giardino, per sapere di cosa parliamo, eh?
2: Per il radio non ho mica visto tutto starnese, dunque ho ripiato a sera, ho cercato così in dizionario. Bon, dizionario si fa le cose appena più semplici.
0: Bello, bien la corta d'oggio.
2: Wangone, bon, la besce, uaione, umerone, o sapone, di riuscire a fare un picchio pioche. Dopo ho imparato qualcosa, ma non lo so, manco in francese, le dolore, pei muradori
0: do Loire, se mica so che lì
2: chi si chiama di nuovo Merone. Allora mina Pemina Arena Garcina.
0: Pemina Arena Garcina, ah bon, le Doloire.
2: Yeah. Yeah. E bon, dopo so, c'è Amara, le Bechoire.
0: Yeah, yeah.
2: A Zappetta, la Binette.
0: A Zappetta, yeah.
2: E voilà, dopo bon, le petit Bechoire, Marondina.
0: Ma allora, nome Giné,
2: non, ma so, di perché mi eri, bon, a Gresto, là, o Triangolo.
0: Ah, questo
2: a
0: tutte, allora, tutta su, e beh, questo è di Gerardio, perché ogni partita di Umanigo, Locio, Canuetto, Azteca, Inu, tutto questo, bon, è ciò che compone Gerardio un faro, eh. Perché c'è che già sei preciso sul vocabolario gusti, eh?
2: Sì, perché quando bipiade mica, enfin, quando bipiade più tutti gli starnesi, è difficile di... E perché che a di ribiade un dizionario, mi sono detto, bon, per abiginare mi dirà di ciò che dovremmo a
0: moi. Capisco.
2: E dunque, bon, un dizionario è...
0: Ah, un dizionario vorrei dire di un libro generico, un libro di specialisti. Dopo forse che la de secco d'altro hanno fatto un lavoro più approfondito, preciso, non tutto terreno, con testimoni, eccetera. E tanto abbiamo fatto la de secco all'epoca, parecchi piccoli libretti, per, non so, per l'arte e l'orto, per l'arte urbana, eccetera, eccetera. Tanto questi è un lavoro più approfondito, ecco.
2: Sono andato qui, di no, non dai lessi di la DSEC, di perché che ha dato droit.
0: D'accordo.
2: Tutte queste parole, dunque Mina Arena, Garcina, Zappa, Vanga, Zappidia, Zappicciola, Zappita,
0: ecco, sì.
2: Eccetera, eccetera.
0: Ecco, io.
2: Voilà, giusto per dire qui, perché eri mi sono detto, bon, ha droit, quando una parola più semplice per mettere una viura, non ta starnesimo. Mais il serait des contrats
0: comme Mario. Ah ben, tu sobra luga, avero, si, alors, non so, se so parlemo di un maestro Imur, d'anda a bere direttement con dello drawaia, un ortulano, un scherpa, oui, de fin, toutes ces professions négociées, c'est una ricchezza di vocabolario straordinaria, ma, sono spécialisti di uso mestiere, hein. Ma ce n'è di meno o meno, chi maestri muri, può nous parlare di tutti l'arnese in corso, di spiegare un travail in corso, ma ce n'è sempre, in Cassai, ma penso che ce n'è di meno o meno, come il resto d'altronde.
2: Voglio rivenire di nuovo, cercando a Giave, a Giudro, un'altra parola, una sorta di Bogonicide.
0: No?
2: Allora, per parlare di Uscenage, l'inchiavidiadura.
0: Ah, yeah.
2: Ho fatto di Nchiawa a Gaza.
0: Allora, e la già scrive Inchiawi na Inchiawi
2: Inchiawi da dura.
0: Inchiawi da dura.
2: E le benedì ancora,
0: eh. Yeah, no, ma ritroviamo la parola a Giave. E donc di so chi si mette, so chi tane i radio i muri, le chenage, si mo accorda. Avant d'attaquer, avant di va l'intempiadura, la charpente, e c'era sa parola che era stata detta da Galchisi, insomma, ben godi, di Veringule, c'è qua a ridro a parola, perché era interessante. Ah non, è a Mourgagna.
2: A Mourgagna.
0: Ouais, è Mourgagna,
2: è Mourgagna. Ah, è Mourgagna, d'accordo.
0: È Mourgagna, ecco.
2: È la tua intesa.
0: E dove abbiamo avuto la precisione che a Mourgagna è, voilà, l'idea di
2: Benet.
0: Benet che ha parlato dunque di Sinchiavidadur e Gerardio che dove all'intempiadura è posta a Nantes.
2: Ecco.
0: Bon, ben, Omerti, ouais, puoi attaccare un altro mestiere, eh?
2: Ah, una zona. Diciamo,
0: en parle, dopo finire. Ah, di tutta maniera, già passato per tutte le tappe. Prima, en parle. Un mestiere così buon qua a Ruba, per ribire una espressione che mi piace assai, che era stata detta da un amico bancario in Bastia, François-Louis Carboni, che saluto, se non mi sta a sentire, un giorno gli dice, come l'hai imparato tu, mestiere bancario, ha detto, l'hai già rubato? On va tout dévidiare. Non, mais bien de, l'idée est magnifique. Elle nous travaille avec Gouzoab, Gouzoab. Et à Rombo dévidiare, Dieu est, et à même toi, on s'y démica, stupide, et j'ai donc, tu la vas d'un ribro rouge, et ce que va être dévidé. Donc, d'une certaine manière, la roubade à Calcicia. Et trop que dit, ah, est belle à Sabarou.
2: Elle dit, on a belle à vue.
0: Ah, on a belle à vue, mais à compte mieux. Écoute, quoi. Bon.
2: Bon, bah, ben.
0: Allez, au merci.
2: Ben, salut à tous.
0: Bonne journée.
2: Qui bene d'arrido.
0: D'accord.
2: Allez, en cowboy.
0: Abège, abège, abège. Allez, andiamo a Nizza. Ci aspetta Filippo, nostro amico. Vedi, buongiorno.
3: Salute Giancarlo e saluto a tutti i nostri amici, a Martino che viene a passare, a Giuseppe e tutti, a Stefano e Eri che ci ha un po' la poesia. Non abbiamo mica avuto la mamma, la giunteso. Allora, oh Giancarlo, voglio mandare
0: un rosolaggio.
3: Ecco, allora beh, con Usuraggio c'è un scritto che va con Usuraggio. Ecco.
0: Ah, ma perché, di origine da voto, ho detto, boh, è bello questo Usuraggio, ma mi pensavo che c'era una poesia.
4: Sì.
0: Allora, voilà, l'appel è enregistré.
3: Filippo. Paesado. L'appel da enregistré, allez, torna.
0: Circa di diva la bassa, mi e moi,
3: Ma ha inteso che eri in no, a Giuseppe da là le ha caduto gli stesso fatto.
0: Io diventato
3: dai. L'hai inteso?
0: Diventa un amore.
3: A me ci stanno assente a Bulizzo, non so che.
0: Me si denota, si è ascoltato, va sapere.
3: Lasciateli bene, lasciateli bene.
0: Perché, attenti, Blanquer ha detto, quelli che sono approdi a lingua corsa, o di britone, l'occidano, eccetera, ci ha paragonato agli islamisti, eh?
3: Ma
0: voglio dire, ha dato un'intervista non ton magazine, è verità, puoi andare a Berivega. D'altronde ha fatto reagire a ça, bon, sono mica becché, non voglio mica avere una digressione, ma ha comparato quelli che sono innamorati di queste lingue dette, tra virgolette, minoritarie, questa è una parola che mi piace tanto, ma... Non c'è paragonato agli islamisti, no, meo.
3: E peggio Berelle che una manco una lingua per parlare una lingua tradizionale, una mica, e poi fare gli sforzi per parlare un francese.
0: E soprattutto che la lingua è storta, dici in portoghese. Questo allora, paragonarci a fare. Bon, allez, on referme.
3: Rosolaggio spaesato.
0: Allez, spaesato.
3: Rosolaggio e fiorito. Messo usuello bello bianco, m'era appena impensierito e mi paria che l'era stanco, ma per un fame di spetto un m'ha lasciato in aspetto. E sbusciato sto primo immaggio e coperto a muraia, imbalsamendo l'ortaio con vento di traia. Tutti l'anni sta sorpresa mi dà piacere senza spesa. Sti fiori di lantenati, amici di Zidellina, che sono stati spaesati dall'orto di Aberdina a un sole di continente per fiorisce qui manente. Così a natura, con la natura ci sta bene e poi ci dà tanto piacere. Ecco.
0: Donc,
3: Aberdina di un piccolo ci si è passato in davanti quando si usite quella di Impegialba per andare da Mogasa De Pasquale, così. C'è un piccolo ortigiano dentro la piazza così. Si chiama Aberdina e su usolaio è vecchio quanto un paese quanto a me era un coso salvatico. Allora n'ha giubiato una vetra così e l'ha piantata due o tre anni fa e ha piato ancora più bello.
0: Ah boi, è rosole, sono magnifiche.
3: Ah, magnifico.
0: Allora, per dire a quelli che ci stanno assente, sono rosole anche, E poi cine...
3: Cine, poi sapete so che è arrivato perché nascono i cosi a parecchi fiori in una sola cosa. Ne lascio che uno, che se no face i mazzoli di cosi di rosole e dopo non durano mica tanto. Invece quando ne caccio ne lascio che uno, durano di più.
0: Rinforzate quelle che fermano, d'accordo.
3: Ecco, allora, dopo un caso, se volete, ad un teso l'emissione di quelle che sono passate, l'altro giorno è stata già detta l'emissione, l'essendo glace.
0: Ah, è vero, è vero.
3: E il lade in maggio.
0: Ah, allora, aspettate, e il lade... Les gelées, alors. Et il a des soleils gelés, d'image. N'est pas vite, parce que quelqu'un ici m'a mandé un message à Zerva Mérivène, ils ont scouté de l'île. Tiens, ma gueule, sous Berio du Gusti, l'inguerniola, zomabango.
3: Ah, è possibile.
0: Bon, bigus a cadu rigeudo, hein.
3: Yeah, è possibile da, yeah.
0: Linguer ni o la ou loin so più. Ce le goridro un message. Bon, redeni moi yela de ima, je dis déjà.
3: Voilà. Dopo midi à 14h, midi à 14h. Bon, è stata detta circa un bel dell'u, è stata detta, hein? Ma io ho sempre preso qui in paese, sia in Bergo e sia in Pedralba, chi cerchi questi mezz'ora a 14 giorni?
0: Ah, questa è la giuntesa di noi, ma forse si so allignati in tanto francese.
3: Ecco, questa
0: è sicuro. Ma è per la giuntesa, beh, questa è un giorno, uno l'ha intesa un francese, l'ha tradotta in corso.
3: L'ha messa in retta, direttamente qui.
0: E d'altronde mica solo questa, ce n'è d'altri che sono tradotti direttamente.
3: Dopo, porto conferma per Agazzola.
0: Ah.
3: Agazzola, tutto il mondo Agazzola c'è la truelle, hein?
0: Due boi no.
3: Ma in Pedralba, in Bergoè, Agazzola devo mettere un cimento e dopo Pescialba, piade a mescola.
0: D'accordo.
3: Voilà, in Pedralba e in Bergoè di nuovo, hein?
0: Allora, in due noi, per me, a mescola la luce, quando devo fare un fromaio.
3: Ecco.
0: D'accord, non.
4: Non est plus enregistré.
0: Alors, sappiamo che.
3: Appena il tempo, yeah. Torna, e a qualche si è passato l'altro giorno, che ha parlato di la Livia, mi pare.
0: Yeah.
3: A Francesco, mi faccio mica. E a un momento ha detto, oh là là, e ho arrivato la Livia, ce ne assai. E allora se vuoi volete 4-5 vi posso la due già dette, ma facciamo.
0: Sì, ma con piacere.
3: E ho arrivato la Livia. Allora c'è Avianca. A Ianca, a Sabina.
0: A Sabina, a Ianca,
3: L'albicera.
0: L'albicera?
3: L'albicera,
0: D'accordo.
3: A Zabunicia.
0: Ah, a Zabunicia, a Sabina.
3: A Niulicia.
0: A Niulicia?
3: A Negretta.
0: A Negretta,
3: A Germana.
0: Ah, Germana.
3: A Rodondola.
0: Rodondola, d'accordo.
3: A Biciulina, questa è già un connizia questa. Ah. A Biciulina e per finisce a Minuda.
0: Ah, a Minuda, non è buona né cotta né cruda. Non dico verità.
3: Hai il cineburo.
0: Che non ne manchi. A Minuda, ecco.
3: Giancarlo, un saluto a tutti i nostri amici.
0: Allora, ringraziamo per questa poesia, per se vorrei da lì, e una bella giornata e a domani con della Ibarra.
3: Anche a voi, a presto.
0: Allora, a beggio. Ridurremo appena i canzoni con Avileta, Stéman e Gui, bene. Sì, per raggiustà, non so chi si è detto così, non come cambia di soggetto. Allora, Avileta, e poi spero che avremo una telefonata.

0: Allez, continuez mon samedi d'aujourd'hui. Passez mon bain à l'âge. Tu as fait ta dizaine pour vous intéresser à Amado. Oise, bonjour, nous.
1: Bonjour, Yanka. Bonjour à tous, à Filippo, qui est bien ripassé.
0: Et qui est
1: romana, qual è che ha detto che ci ha comparata all'islamista, non so mica.
0: Un nostro caro anziano ministro dell'educazione. Blanquer. No, ma questo allora non manco un conto mica oggi,
1: credo, no. Non si può
0: No,
1: andare una lettera.
0: Cioè, se vai dell'indirizzo, ne manderai una in noi, va.
1: Mandiamo un ministero all'attenzione de...
0: No, è stato interrogato da uno che lavora nelle lingue di Francia e Giradio. Questa è una parola mi garba tanto, ma è così che lo sia. È un giornalista che lavora, se non mi sbaglio mica bel Le Point, Michel Feltin, mi sono scordato di usare il nome precise, ma ha avuto un'intervista reale con l'anziano ministro Blanquer può de ridroa. D'altronde ha fatto conto che sei rimor e si intervista posto che personalmente di se paragonato così penso che un ha capito un'onda di nulla è così come si dice in francese tutto ce che è eccessivo è insignificante
1: Donc
0: redenimo che allì allora riveniamo alla nostra lingua gara
1: di espressione. Sapete come si... Questa che l'hai semeretta, ma non me la ricordo più. Un pince sans rire.
0: Ah no, ditemi.
1: Ah no, non so mica, giustamente, quando.
0: Un pince sans rire,
1: Se domanda che l'hai mai sapere.
0: Ah, interessante questo.
1: Amato l'ha sapere.
0: Allora, se non esiste mica una espressione precisa, già di un nostro vocabolario.
1: Vuol dire gli stessi affari. Guarda.
0: Forse, penso sans rire a Trauge è appena complicato, penso.
1: No, mica Trauge, ma qualcosa che vuol dire.
0: Voilà, l'idea voilà, un sinonimo.
1: L'idea ha le stesse idee, qua.
0: Interessante assai.
1: Vuole dire, vai a contare un amico una volta, un affare vero. Di uno che non penso salire, un pastore che era qui, penso che da noi, e ti evitando di rottore di famiglia, va bene, uso rottore, riso rottore, sapete, tagli i maroghi. Faccia buon? Come si aveva, rottore, faccia, ma come vai? Interno o esterno? Faccia, ahimè, mi pare che sto di mia passione.
0: Donc, un spiritoso, quelqu'un qui est assez spiritoso. Oui,
1: un pastore, mais il salvava così, ma lui c'est bene.
0: Non, ma penso sans rire, on va tout diva au spirito, senza scacana, senza essere bulgario, essendo un couvine, et questo è un penso sans rire. Et c'è di nous, penso, l'idea di va di nous passer un piccolo messaggio à l'occasion. Eh bien, non, mais bon, ben, demi-pensionnaire, ridenimo che.
1: Bon, ripoggi, diretta abbastanza.
0: Bon.
1: A starà.
0: Bon. Allora, dottore, vi ringrazio.
1: Ah, dottore, no.
0: Questi era Mondeo Gastro, questi. Dunque, una bella giornata, un piacere.
1: Saluto a tutti, Amato Cadalena.
0: E detto, a bene.
1: Buona fin di settimana.
0: Altrettanto. Allora, continuiamo a demarrare droit. Amado Norizza, con saluto. Buongiorno.
2: Saluto Ionca e saluto a tutti quelli che sono passati e saluto a Giuseppe, che ci fa sempre ridere.
0: Allora, so io come va?
2: Sempre così e preso ne canta.
0: Dunque, si è un pince sans rire.
2: Un pince sans rire.
0: Come si può rimedere a uge, un oiseau?
2: Parla in termini ai denti.
0: No, ma rivolta a tempo perché mica, no, ma un pezzo non è mica esattamente, mica sei preciso.
2: Un pezzo mica.
0: No.
2: Uno che parla in termini ai denti è piuttosto una persona che un capia mica l'affare come lo giura e cioè appena indovinare.
0: Ah, d'accordo, d'accordo, non è mica abbastanza chiaro.
2: Non è mica abbastanza chiaro.
0: Ecco.
2: Era bene a mescola.
0: Ah, a mescola, ieri. Yeah.
2: A mescola, non mi con cucciarone.
0: No, una luce buia piuttosto.
2: La luce si vede con cucciarone.
0: Ah, Alors, comment dire ma dégue savant ma gouchetille
2: eh? À Mescula, c'est l'écumoire.
0: Ah oui, précisément, une française de Rajoy, c'est oui, l'écumoire.
2: Quand on peut bien mis à Mescula, il peut cacher, par exemple, quand on peut cuisiner quelque chose, faire un pot au feu, ben il y a une spuma, non tout. Et puis il y a des mescula.
0: Berg a dû être une louche, mais est plus plate, est plus. Il y en a une qui berry. Non, n'est-ce qu'on compte jarro, les
2: berges. Les Français, c'est rêve l'écumoire.
0: L'écumoire qui tout tourne une gondoche.
2: Et il me dit, mais quand nous charbemos, puis il y a moi gazzola.
0: Ben non, ici, il y a ma.
2: Non, il y a moi gazzola, mais quand nous charbate, il y a au cimento. Puis il y a au cimento, non, tu oses le ore.
0: Ah, la taloche.
2: La taloche.
0: Aux herbiori. Eh bien, il y a eu à des tagues, ça y est.
2: Quand on a eu le charbande, il servit de la taloche aux herbiori. Et quand on a eu de l'empau au surgiment, quelqu'un de donne aux herbiori.
0: D'accord, oui. Et à Vina, alors, au moment où j'ai rédigé Fratassa. Bon, alors ça, c'est les Fratassi en français, au ballet en français, au mic.
2: Quand on a eu le charbande,
0: Frittazzate. Ma rigoda che dice, enfin, può fare un mugu, sì, perché la giovata mille orte, fa mille orte, parecchie orte, e ma rigoda, di sa maniera e va.
2: Frittazzate, dopo, per esempio, per di ciò, può essere bianco una spunga.
0: Una spunga, in noi, e che
2: può essere bianco una spunga. Si vende che si può sciorbare il sciorbato rosso, si può fare il sciorbato fine.
0: Ebbene, magro, mica magro.
2: Ma a me viene il sciorbato garchi uno.
0: Non, ma sciorba de burro che ammuraia d'ane.
2: Questo parla come una riba
0: male. Ah, via, questo non chi parla mica, chi parla male, chi parla male. È bella agonisce questa, io non vedo.
2: Tu a chi parla?
0: Ah, tanto questi tre devo
2: scrivere. Quando vanno per giovane a chi parla?
0: E beh,
2: parla dell'originato.
0: Ah, si faccia brutta bocca.
2: È una persona che può essere che ti parli in un bar, o che ti parli in un
0: co. Ma tutto originato ne parla, ecco.
2: Tutto originato ne parla. Infatti parlano a Beselli.
0: Ah, yeah.
2: Per esempio, se è passato qualcosa, si va a parlare a Beselli.
0: Yeah, yeah, yeah.
2: Parla a bugiate come i sordi.
0: Ah, parla forte allora.
2: Quando un sordo è un sente mica, parla forte, parla bugiate. Dopo c'è questa è conosciuta, a un canto si conosce l'agillo, a un parlare un cervello.
0: E non si è mai visto un agillo che canta male. Allora è il contrario.
2: Si può
0: un cervello che canta male, questo esiste in uno.
2: A chi sa parlare, parli poco, a chi sa parlare, si stia zitto.
0: Eh beh, sempre meglio.
2: A parlare, ragione, con i matti, o mu perde tempo e saliva.
0: E saliva, yeah. Oui.
2: E ognuno parla di sorte.
0: Yeah.
2: E ognuno parla di sorte, ecco, buono, ne lasceremo qualcuno.
0: Yeah, perché di noi quando devo suonare di un strumento, questo faccio parlare a chitarra.
2: Faccio parlare a chitarra come i nostri amici.
0: E beh, è bella questa, si dove che mi va di pensare così, no?
2: Yeah, questa, senti, per esempio, l'organetto, la chitarra, a faccio parlare.
0: A faccio parlare.
2: A faccio parlare. Ecco, vi saluto.
0: Non ne posso più, ma mi avete sciarbato.
2: E saluto a Fonfon che ci ha cantato.
0: Ah, oh, papà, una voce.
2: Una voce montagnosa.
0: Ah, so voce che a noi ci piace.
2: Una voce antica.
0: Allalalalalala.
2: Eccoci.
0: Bon, allez, Wama, allora ringraziabbi una bella giornata. A beggi. E ma continua con una telefonata nuova, quella di nostro amico Benetto, cosa ludemo. Benetto, buongiorno.
3: Io anche.
0: Salute.
3: Buongiorno. Ci campemmo
0: con tutti.
3: Un amato che ci assista sempre le sentenze.
0: E che ogni tanto ce ne sciarba una.
3: Oh, a Monteresa anda diritti, perché.
0: Ah, questi, è bene.
3: E lui ci addirizza. E che mi ha fatto piacere di Santa Fanfan Cesare, perché mi pare che gli è messo sul vinco.
0: Mi pare
3: perché l'avemmo spesso un sorbo, soprattutto per un crocifisso di miracoli il 14 settembre.
0: Yeah.
3: E c'è sempre una vesticciola organizzata da Maria, e ci piace piacere di cantare tante belle canzoni. E poi è l'occasione dopo di ritrovare ad altri come Gian Laurelli, Polo Orsoni, ecco, speriamo che la...
0: E poi c'è un altro giovane che è casinchese, e boh, un campo per il continente linguano, ma una voce straordinaria, di Jean-Philippe Pieve. Non so se voi l'avete inteso cantare.
3: Ah.
0: Andrà
3: già bene, assente ciò che lui canta.
0: Oh, lo, lo.
3: A me la canzone mi piace.
0: Allora, questi andate in internet, Pieve, sì. Una voce. Come quella Ivan Fan, voce che ci piace a noi, ecco.
3: Voilà, voce montagnole spurgolate di cannella, no?
0: Ecco.
3: dopo... è vero, parlando di Amescola,
0: yeah.
3: Allora va giunto Amato che diceva che era una specie come un colagioso, sapete, forse è vera, ma noi Amescola, io ecco, quando mamma se ne usava, quando la vecchia piava Cidoglia, quando la vecchia Ubane, quando la spianava dunque la soverina alla Maria, e per i goie tutta sa basta, soprattutto quando era levida, per staccare i pezzi che formavano le panette,
0: yeah.
3: Si serviva di amescola, diceva amescola, amescola come una specie di era la forma di uno spacchio, vedete?
0: Ah, nemica so che ridiamo noi a gonzola.
3: A gonzola, e dunque... guardate, noi in sorbo diciamo a mescola, ma sarebbe aggiunteso ancora a consola, io a consola, a consola. E sapete, era un oggetto considerato quasi come sacro, perché gli era associato a Ubane. A Ubane. E ieri invece a parte di Amaria, era spesso, io l'ho sempre visto alla Maria, e San Maria la giocava in casa, e a mescola faceva parte così.
0: D'accordo,
3: ci sono sempre tracce di Verina Nanto, ma sapete che è la storia della sposata.
0: Ah.
3: La sposata di Vigo.
0: Ella
3: è stata dannata. E perché è perduta, dunque, con lo sposo si è legato a casa, si è pigliato tutto ciò che si poteva pigliare, a mamma l'ha lasciata fare, e poi non contenta avessi pigliato quasi tutto, è buttata e si è pigliato a mescola.
0: Ah, e tanto è stata petrificata.
3: O a consola.
0: O a consola.
3: E tanto l'ha gittato a sua sorte, e sapevo ciò che gli è accaduto, perché lei è fermata, impedrata. La montagna, ecco. Abbiamo parlato di mestiere, sapete che mi piace evocare personalità di sorbo. Io ho parlato di Oasirco di Catalina, dovrebbe parlare di un scherparo, parlare di mestieri.
0: Ah, un scherparo, oui.
3: Un scherparo, gli era Giovanni. D'accordo. Giovanni, detto zoppo, gli era scherparo, mestiere esercitato per lo più da zoppi e scianchi, ma minca broi, ma minca brivi di forza in le racce. Avia uso scambello in la vecchia casa di a piazza un antico scalone e un derazzolo che portava in lo stanzino dedicato alla sua arte. All'entre colpia l'odore tenace di ugoglio, di rivolta a moglio prima d'esse travagliato, e che si mischiava a quello più sottile di bege ed incolla. Sopra scancerie disposte da un lato, gli erano busti scarpi brusti o di già risulati, vicino di le volte a un paio di vuttine nuove di ladrinca, mantenute tese dai forme in attesa di beri di un veato proprietario. A luce venia da un finestrino che s'apria verso a marina e dall'ampulla elettrica accesa sopra lo scambello a mano buon'ora e all'attricciata. Giovanni aveva tanto da fa e non si cacciava un scorzale che di notte tempo, ma sabia chi cecca a moglia l'aspettava la casona di Avuada per far cena insieme e ragionare dell'accaduto. Ne ha un preciso ricordo, perché io, quando un maltempo mi impedia d'andar fuori per qualche faccenda o per scorrizzare con altri zidelli, spesso me ne gullava in degli uomini. Mi incantava uso sabeffa, un scarpo che pigliava forma nanta ubede di vero, l'incudine di un scherparo, azura, aggiustata da un drinchetto, taglio come un rasoio, alesina pronta per tu giaugoglio, per infilarci un spago impigiato. Così e così dure né pigliano acqua né si sfilacciava, spiegava Giovanni, stringendo in la palma di a mano a ballottola di begge in dello vegi a score u spago. Tutto stoberà di un scherparo l'aggio in mente per aver visto Giovanni confezionare un mio primo baglio di scarpi sopra misura, scarpi alti di goggio rustico e stacchitati per un frusta subito esure, un birigo drosto quando guriamo bei giassi come tanti cavalli verrati di noi. Ma Giovanni, sopra misura, feci anche uttine e li mettiano i giovanotti per andare là. Avevano esule doppie e cucita a mano, nove trizinavano un modo di seduzione di un preteso rivolta all'innamorata che l'apprezzava e chi cantava quando tu fali verciassu ti conosco alla scherpata. Or Giovanni Cedenia trasmette così bell'arte e in tutti i sanni dopo avera gli rivega accanto Mario Vinestra che l'assistia, non sempre privo di professionalità, e averia bussuto biglià a Sevida, ma i paesani di più in più scopriano agità e i scarpi a mola che luccicavano in le vetrine di attraversa in Bastia. Un eberugoglio si indignava Giovanni e le sole incollate sono di caucciù. Dentro vere sbolle, e in francese sentenziava: «Pour votre santé, ne portez pas de caucciù au pied». Ed è vera, chi sa speglia di scarpi manco si bovivano risulà, frusti si gittavano. Si entrava in l'era di un consumo e di un vraso e non ci buia nulla un nostro scherparo. E d'altronde, sentendo bisalammi, una sera appese lo scorzale, chiose lo scambello e un giulte di più.

0: Kritour, dia ostra manera di legge perché c'è idea di un corso di teatro, d'un mestiere non aveva tu un'arte, francamente.
1: Di
0: un corso, c'è idea di un corso non ha un mestiere, un scherpao.
1: Mi sono ricordato, mi sono rivenuto perché mi incantava veramente. E io stavo vicino, eravamo a casa giusto in faccia a sua vecchia casa dove l'aveva sempre avuto scambello. Ne buiavi non tanti uomini, era proprio un uomo distinto, istruito, è stato anni e poi anni prima giunto di mio mare in Sorbo, e sapeva ancora suonare l'organetto.
0: D'accordo. No, ma di, francamente, mi tocca un cui più perché, allora, non ho mica conosciuto, ma morti era buone. Era scherparo, non ho tesa penuccia a barla, in famiglia, e poi tutte queste parole che abbiamo dimintuato, gusti.
1: Ah, oui, un famoso bene di faro, sapete, la ieno. Li servia, era un po' come l'incudine di un scherparo. Era un faro d'orte a uomo, aveva la forma di un bere.
0: Di un bere, travagliano un giro così.
1: E mettiano e travagliano questi. Dopo a famosa lesina, a un confonde con la lesina. Lesina di Agastagna. Lesina è come una punta.
0: Per tu vuna.
1: Che tu vuna. È un famoso trinchetto, tagliavano come era soglia.
0: Ah, qui erano come un cutter,
1: ecco.
0: Benetto, francamente vi ringrazio, perché era un bello momento, francamente. Se mica usò la pensare, ne sono persuaso. Allora, a
1: Udiege.
0: E beh, oggi è la casina che è rappresentata. Allora, andiamo un po' in Tareccia, passando a Andrew. Andrew, buongiorno.
2: Anche salute a tutti. Siamo di maggio, ci ne ha di un mese di maggio, e c'è la battaglia contro noi.
0: E chi quanto si muove? Osette
2: io. Domani. Oggi domani, fa già 2-3-4 ore. E che dopo quella famosa gibba ai francesi in ottobre 1768, nella battaglia di Orgo, che un re di Francia, che dopo assai sfatta qui, ha mandato i rinforzi in Corsica, perché si era visto rotto e ha riso tutte le teste coronate in Europa, perché un piccolo paese come la Corsica, Ayahuasca, è una delle più grandi cose armate di Europa, che è quella fare. Ed è con l'aiuto di Botavogo che il re di Francia si compra, perché ci sono anche quelli che si vendono, una mezza usina di milizie corse, dicevano mica i nomi. E nei primi giorni di un mese in maggio, in 1769, un nuovo comandante francese, il conte de Vaux, piglia possesso di un epico e fa già avanzare i suoi battaglioni, quello di Arcambal in Balagna, quello di Marbeuf in Casamozza, da Casamozza a là. E dell'astro canto, da quasso, da verso quartiere generale di Riscamone, Pasquale Paoli mette a gentile e son milizie, tanto Ponte Pontenò e milizie prussiane. E Grimaldi, Ponte Lecce, poi face curare tutti i ponti di Golo. L'8 maggio nella mattinata la Zuffi cominciano nei costieri di Canavaglia e di Lento. 2.000 nazionali comandati da Pedro Colle e un capitano Pelon. Nei primi assalti, dicono così la storia, che i corsi facciano rincolare i francesi. Ma un grosso battaglione di un conte de Vaux e quei milizie corse che si battiano per i francesi pigliano in tanaglia i nostri nazionali. I corsi si battiano solo con il suo coraggio e il suo cuore, a uno contro due. E poi i francesi avevano il nuovo famoso cannone Gribeauval, che tirava a più di 1.000 metri i pallettoni di pietra o di piombo di 8-10 libri. E tutto questo, Ponte no. Questa battaglia si compie con stirpeggio dei nostri corsi qui che da

0: da i milizie prussiane che tirano ne portano due, ne portano quale. Ed è così che un 9 maggio Pasquale Bauli, chi da suo quartiere generale di Riscamone, si ritira ancora, abbandonato dai suoi, e dopo un'ultima battaglia a Ponte di Uvecchio, Pasquale Bauli imbarca un 13 luglio, giugno, da Porto Vecchio per andare in Livorno. E si compie, e così si compie subito su storia di Savella periodo di speranza che aveva cominciato così bene in 1755, in seguito sicura della rivoluzione corse che ella aveva cominciato in 1729. Ha aiutato un epoca di filari di una poesia a memoria. Caduti in Ponte Nuovo all'alba nazionale, nante all'altare patriotto, volemmo rendervi onore, eroi di tanto valore. A Miraglia era pronta, ben ciaccia a nazione, di bordo di quella sponda, ancora sento un rimore di sudamanto d'errore. Ma di sta corsa galtiera si de sempre un splendore, e un stollo nuovo si è pisato e rinata, e a memoria presto canteremo a vittoria. Allora di Antone, io trovo un libro di stonde di lingua di Antone Rapazzani, sì. Che dico io. Ecco queste battaglie qui, sono la nostra storia.
1: È l'attualità, tra virgolette, posto che domani è di non l'armistizio, la seconda guerra mondiale, è egoino per aggiustare.
0: Questo mese in maggio ce n'è.
1: Di un mese, un mese particolare.
0: Vi ringrazio, poi è stato male.
1: Con piacere, una bella giornata a voi, oggi lo è a piacere. Continuiamo di dire oltre, abbiamo piazza a Lorenzo, in Norizia, e Biezzolle, se lo si trova qua su. Lorenzo, salute. So se non mi sente. Allo?
2: Mi sento, ma vengo in spedire un posto, allora sono appena andato più.
1: D'accordo.
2: Non più parlato.
1: Si è appena lontano in noi.
2: No, ma sono lontano e sono vicino io. Non ho pensato, saluto a tutti.
1: Salute.
2: Allora, come d'abitudine, ci campiamo questa missione. Allora, oggi è parecchi giorni che non mi trovo. Avevo una questione, gente forse più diremmo più stati amparati che me, non sta un mulino. Pulia era giusto per sapere che un mentorato ha di una passione, forse avveraggio o un avveraggio, di fa un mulino.
1: Yeah.
2: Pulia sapere da niente più esperienza che me, a quanto lucido un mulino.
1: Avidezza, avidezza, d'accordo.
2: Lucido. Per via che nei tempi quando ero considerato appassionato sempre questa sono stato, come forse parecchi, anche più parecchi che me, mi sono sempre interessato ai mulini e sentia sempre i parecchi anarie, c'era più un ponte ibreri, ma un ponte ibreri c'era una vecchia vittura.
1: Una vecchia vittura ti volevo mandare.
2: Ma era vera che a so come dice su ponte ibreri, parecchi anarabi, hai una maniera di girare, un coppio di girare, che forse si assomigliava assai, era sicuro che l'hanno fatti e si sono sempre incavati, che si assomigliavano a avidezza e si avvicinavano a avidezza, di ciò che non c'è veramente che non giri un mulino. Ma all'epoca oggi, ponti ibreri, a meno che mi sbagli, non se ne trova più.
1: Non credo mica.
2: Non credo manche io, ma i mulini si possono sempre fare. Sicuramente. E mi domando se la gente sana a quanto lucira o a quanto luce la fa lucirà a un miglio perché non bruci mica la vita.
1: Eh ben, c'est où j'ai écouté, c'est où j'ai quelqu'un ici, qui, Thibaut, enfin, Thibaut répond, il est comme piégé, hein.
2: Tu en as, c'est l'ancien, qui, à nous, sur Stadini, Moulini, et qui t'en ont travaillé, et qui t'y travailleront encore ces simples. Ma, il y a du goût de chou de Noé Walle. J'ai rabarré Timouline, tu dois sympa en Kawa. Ma, on a du goût de contact, lui, dans, d'où, déjà, ma, l'ancien, il y a eu, et ben, d'où mandali, à quand tu gira, parce que, se io a questa so cagli un peso dai miei, ma non so mica mulinai, attenzione, sono giusto gente di conoscenza di l'uso avanti, che dicono che sia vedra girato troppo un fuoco, via fuoco.
1: D'accordo.
2: Via fuoco in un senso. Attenzione, di una fiura, via fuoco, un buon amico.
1: Ah no, ma abbiamo capito.
2: Ma che io, ma... E un senso che forse può essere pericoloso, e forse la verina da stagnina, o diranno, non si bombolia a vedra.
1: Yes, e tanto a rouge, come lo si dice.
2: E tanto dice, non dice no, che non si ruggeria a vedra.
1: Allora, bon, se lui c'è qualcuno che sta a sentire oggi, o forse che ribia l'emissione più tardi, spero che avremo una risposta.
2: Perché Hawaii va genere, ma nei tempi, detto io Monteon, quando detto ci godi spesso per quella norizza, così c'era un mulino, immaginava acqua.
1: Sotto questi,
2: Sotto, due. E dunque in questa persona, questi, non dico mica un nome, era ingegnoso. Aveva fatto un sigone a acqua, che l'hai ingegnato a Di Perello, e che immaginava, come tu dici, allora oggi è bio.
1: D'accordo.
2: Non fustava né elettricità né gasuale. Gira acqua, come spesso nei tempi.
1: A forza è l'acqua che io vedi a girare.
2: A forza è l'acqua. Allora era assai intelligente per via chi... E allora l'estate faceva uso legno, quindi iso poche tavole, iso legni, iso capatogli, così, e dopo cambiava, mettia la macina, che la macina si è sempre arrivata a un muro, e il poverino è intesa che è andato ad dire anche lui, e questa persona così campava e faceva campare la sua famiglia con la forza in l'acqua.
1: D'accordo.
2: Questa, bon, io la di un'intesa io, non la di un mica vista, come tu l'hai intesa forse tu.
1: Beh, avevi intesa che c'era su mulino che ci sotto la strada, vicino al ponte, giusto appunto, ma dopo, voilà, ne sappiamo mica quante te l'affare di immagine, di usigone, tutto questo non sappiamo, ma so che un mulino c'era, questi.
2: Si chiama un mulino.
1: Un mulino, d'altronde.
2: Si chiama un mulino, non faceva mica che mulino.
1: D'accordo.
2: La persona, come tu si diceva, il si diversifiè,
1: era ingegnoso.
2: Legno e immaginava, forse per l'altro, forse per lui. Questo è un mesomica troppo, ma io, appassionato cosa di roba di travaglio naturale, mi sono detto, io leggo pure questa questione.
1: Allora, senti, c'è qualche sia da Rigo. Allora, spiego chi, perché beggo un nome, penso che mi aveva una risposta che ella ha pratica sempre da poi l'anno i mulini.
2: E
1: fagi a verina, dunque le marchiamo subito.
2: Abbeggio.
1: Allora, t'abbraccio, allora, per parlare di avidezza di un mulino, andiamo un campile a ridroa Gian Maria, salute.
3: Salute Giancarlo, va bene.
1: Yeah, contento di sentire dell'emissione, forse che avete appena più tempo, Awa.
3: Sono bitù, allora, inteso, come non mi interessa, dietro, lasciami di amare.
1: Io posso dire che fa della verina di vostro mestiere.
3: Il mio mestiere. Ma è un mestiere che ti vuole una trentina anni.
1: Ah, beh.
3: Dunque, io ho Bonte Abreri.
1: Non è mica conosciuto.
3: Ci sono gli amici che hanno sempre i mulini che girano questi ponti. Girano a poco presto 110-120 giri a minuto.
1: Comunque, d'accordo.
3: Ha parlato di Ewalde, l'amico di Ragusti, Ewalde c'è Hector Duiselli,
1: che
3: è specialista per i mulini, no? E penso che usano mulino gira con ponti breri.
1: Ah bon?
3: E di non so castagnato, c'è una breri, quella l'avevi avviata per avere un ponte di scambio.
1: Ah, domanderai a Jean-François Gondou.
3: Esattamente. Et donc, et bien, c'est la giradro punfour et dit, à Verina Scala.
1: Ah, Scala,
3: oui. Scala, ou n'est-ce pas une.
1: D'accord. Ah. Et c'est de nous, comment vous suivez, c'est la gare un spazio, hein.
3: C'est les mecs qui les idocchino. Dice un mulino gelosia in carta una.
1: In carta una, ecco.
3: Vorrei che non si toccano mica, c'è un mezzo millimetro di Verina Sivage.
1: Allora, come si va? E l'occhio che comanda Agosti, come si va? Come posso...
3: L'occhio, l'occhio.
1: Oui, per trovare questa carta una, giusto appunto.
3: Si regoleggia, cioè in maniera irregolare, poi dopo si tocca a Verina, dopo già esperienza, l'anno e l'anno. Dopo un mulino, io dico sempre che un mulino ci parla, è già verità, un mulino conta, parla, ci dice quando non ha mica abbastanza castagne, quando non è a troppo, tutto è, dopo tutta una storia di mistero, io spiego sempre, a me quello che mi ha fatto un mulino di Auguste Gégère, che face sempre, che face sempre i mulini, che c'è un specialista.
1: Ed è stato un pugnale, se non mi sbaglio.
3: E Ludina.
1: Ah, in Ludina,
3: Usoboruabo era appassionato e quando abbiamo messo un mulino merce è venuto a Beme, era già anzianetto, è venuto a Beme e poi si è calato, stava sentendo un mulino e poi ha detto, senta, ha detto, dagli qualcosa. Un giorno vierai a parlare con lui. Una amica bene, ha detto, dammi se hai un mulinare. A me mi ha detto, dopo io non ci ho mica fatto troppo caso, ma ha detto, comincia a invecchiare, monsieur, parla con un mulino, faccio un po' rubiata. E poi che canne obo, tanto la duetta Augusta, mi sono sorpreso un traccio parla con un mulino. Dunque, tanto la duetta Augusta, ha detto, sai, dopo qua, ma è tu che è. È stato un momento d'emozione perché
1: lui. Perché allora di immaginare, quando tu tempo passi una giornata a immaginare, so, l'Oresane?
3: L'Oresane, c'est-à-dire, io passo di orte e due giorni di una giornata, di orte ancora più.
1: Perché sai che si è obbligato a parlare con Molino, così no?
3: Sicuro.
1: C'è da scimaturì.
3: No, ma perché lui è di piano, un mulino c'era 20-25 kg all'ora. Dopo troppo, se non ne faccio troppo, avere non è mica abbastanza vine, se ce le sia vine, se ce le sia buone, i castagni ce le sia, non sai che va, ben inteso.
1: Io questo è il più importante.
3: La verina è bella.
1: D'accordo. Beh, spero che Lorenzo era a sua risposta, che così a...
3: Ma so che Luigi era interessante perché non si sbaglia mica, era questo, aveva inteso bene.
1: Dunque, possiamo essere sicuri che un mudore di una vecchia brerie continua a... Un ponte, mica un mudore, è vero.
3: A brerie aveva un ponte che si prestava per fare i mulini. Tu sei per tenere a macina, a Zubrana, perché la zia bisata. Si buone non ta marla, si dice. Io dico a marla, ma ci so chi dice in un'altra maniera, ogni luogo a sua maniera. Piavano due zappe a creste. Zappe a creste. E quando le erano fuste e zappe forcute. E lui e creste, e zallavano sempre e non turibunivano la pietra.
1: Ah.
3: E non si stavano nulla, poi si vedeva.
1: Interessante perché parliamo di zappe e giusto appunto siamo dunque sempre noi. Io non ho continuato. E bene che non si stava nulla, tutto si ribia in radio.
3: Tutto si ribia.
1: E dunque non abbiamo mica aspettato da l'altro per fare un riciclaggio.
3: No.
1: Abbiamo già il nostro Zivadec dentro.
3: Era anche un mio, mi pare.
1: Ah, forse sì. Jean-Marie, a ringraziarti a me di noi e poi all'occasione spero che avremo tutto il piacere di sentire la vostra voce in dell'emissione.
3: Si dia ora.
1: A beggio. Allora, avanti di guidarci chi siamo a vino dell'emissione, a salutare Paolo Andria che ci sta a sente, parliamo di Pince sans rire e Macaccia d'una poesia, dunque, di Zogbarente, di Don Pedro Ristori, e Luigi, un Mederone, so pronunzio, mi vivo a scrittura, dunque c'è manco mandato a poesia e ristori, non lo c'è sa barulla gusti, Mederone seria dunque un pezzo sans rire, o ringraziamo Paolo Andria e spero che voilà, ridanere di noi sa barulla. Allora, non dimo a fine, sono 3 ore e mezzo, a ringraziare quelli che mi hanno aiutato, oggi c'era Nicolao, Teo e Giulio Nicoli, a ringraziare dis-nous, hein, comme disent les deux collègues, ben, à nous bien d'appeler à Idem pour personnel, ben, Piazza Unrabaro, les parties Jiba. Partigez bien dans Zabed et qui fait des noms ou biégés à collègues qui sont enceintes. Pareil, qui sont enceintes et séguit dans nos émissions, pour mille rajouts. Nous disons, nous disons, Bartijiba, mais ce qui, à Ascurta, à Ribia, à Ampara, surtout, et pour force l'ayoudé, enfin l'ayouda, débutant, je dois, à ce bramassi, j'ai radio, et à part là, plus, enfin, début, in plus, donc, voilà, on sait pas mieux quand elle est là, quand elle est, au contraire, hein, c'est simple, un effet, positif, ou à ouvrir tous les Bartijiba, et pour collègues à Ribia, l'émission, le prime, ils alloudent, et pour s'intéresser, nous savons la grande sonde d'Yvan Fanchez a regardé un hommage à un ami ou par la mouillée d'un dire dit Bastori. Voilà, ils allaient nous donner et on a ben ça donc Benigula ou Giucci. Et qui, bon, penso che Dio va tout dire. Ci riduamo domani, c'est sempre da 2 ore à 3 ore e mezzo. A tutti, bi brigo, bi bello.

0: C'est moi, Meïda, di un autre spasidia, da ce beau souhait cousi qui t'a d'abouta pianamente ben, c'est la cincore. Oramai, ben, on y a la podentine, a ridouem ou guaso gronaga di gorsu, di gore, femu biazza, a ugors, e cube a piccola confusione.
1: Saludo a un mulattero. Come a luna l'albore, u paese illegato, per andati na discore in quell'orta sulla nadu, se compiuto su giorno, qui a uva di uiorno. Annunziata lampada uso gioco più piedoso, quando dem accompagnato fino all'eterno riboso, a sommo salutava l'anima che si n'andava. U staffile se firmato, non taugliova un muro, e su una iera u lado, un fece no più sussurro, tintene cavizzoni, son l'ultimi testimoni. Un omaggio ricchissimo da Ubueda a un mulattero, ma mica solo, diedi nu un omaggio a un muovi campà, a un'andatura passata. Ubano i veludo e l'ernesi muleschi so smariti per sempre, un mestiero in mulattero era assai importante e esperto in tutta la Corsica per tramudare la roba da un lato all'altro. Avanti che lo ci fossi, il cammino è vero e il treno. I ghiacci erano fatti apposta, erano larghi per poter passare con le mule insumate. Ferma sempre qualche chiasso, quando si parla i ghiacci mulattieri. Quanti bassi, dommi ed animali dormono in si ghiacci, in sadara gorsa, e tanto suore.
2: Ici RCFM.

0: et quand pas cuit, Cristóbal Nuzagay.
1: C'était là toute mon enfance et je me suis dit c'est là où je veux vivre en fait et que je voudrais refaire vivre un peu ce village.
2: Mais on a aussi un rôle social.
3: J'ai toujours été issu du milieu agricole par mon père qui lui est éleveur bovin et maraîcher.
4: Une caserne qui a toute sa place dans le secteur et dans le rural.
5: Simouin Balagne, Simouin Abiehuidi, tout ou Anista Détima.
6: Et Campa Cui, au cœur de nos territoires.
5: Du lundi au vendredi à 6h22 et 16h20 et sur l'appli ICI RCFM.
7: Salute, somai pesce. Ritroatemi un 7 di maggio all'Ampire in Ajaccio. Vi conterò un storico di Giamagliaresi in canzone di 1977 a Udine. Sarà accompagnato ben intesi di musicanti e di cantori di Ugu. Allora, attuaci un 7 di maggio all'Ampire in Ajaccio. Un sostegno ben inteso di ECFM.
8: Le printemps arrive, et avec lui, la grande foire d'Ajaccio. Les 8, 9 et 10 mai, les places Foch, Campinchi et Abatucci se transforment en grand marché à ciel ouvert. Près de 80 exposants vous attendent. Créateurs, déco, mode, jardin et produits locaux. Sans oublier des animations pour enfants et la remise des prix du championnat de voile Ocean 50 Series. Et pour prolonger la fête, deux soirées concerts avec Pescadorim Festa. Trois jours pour flâner, découvrir et faire de bonnes affaires. Programme complet sur ajaccio.corsica.
6: Ici RCFM, toute la journée.
9: Actu locale, musique et bonne humeur.
10: 18h28, il est l'heure de retrouver notre invité, Tomáš Marchetti.
9: RCFM, l'invité.
10: Bonazer.
11: Bonazer a voi, bonazer a tutti.
10: A ringraziabi de secondo noi stazer ananta RCFM e Tomáš Marchetti, si deo e o brisiente di la soggiu, rigordo di Bonteno, fa de DJ setani che avete ribiado la soggiu. Je voulais vous demander, une première question, le 8 mai, une date très particulière en Corse, hein, puisqu'elle réunit deux mémoires, celle de la victoire de 45 et celle de la défaite de Bonteno. Pourquoi est-ce qu'il était important pour vous de ne pas opposer ces deux héritages, Tomáš?
11: Alors déjà parce que en tant que Corse, on peut pas les opposer car c'est un devoir de mémoire des où des Corses sont morts, que ça soit en 69 et en 45. Donc c'était tout à fait normal pour nous et ça c'est l'histoire et on se sentait obligé de que ça soit même si on commémore surtout la bataille de Ponteno, parce qu'on est à Ponteno, et c'est la défaite de tous les Corses, on va dire.
10: Bien sûr.
11: Mais aussi de ces Pontenoades qui sont morts dans les tranchées, et j'espère, normalement, dans tous les villages, que chacun commémore ses morts. Dignement, quoi.
10: E dite, sono i nostri antenati liati a oggi e di sorte, giustamente, Ponteno e l'altro immagino 45 di agosa politica, sorte di politico per o militante per giusto pensare a gente che erano gorsi e che so come hai detto i nostri antenati.
11: Ecco, on se mica agitant nous y bouillis à bar là di Berti di Bouli di Guima. Oggi siamo qui per commemorare tutti i corsi che disiano di non portare il partito politico, di non portare di convinzione, di tutti i corsi che quello che si sente impegnato e commosso di ciò che si è passato e che lui sia benvenuto in Ponteno con noi a commemorare.
10: Et Ségoura, est-ce que selon vous, Tomáš, cette journée, elle est devenue un véritable moment de mémoire populaire en Corse? Est-ce que vous pensez qu'avec les années qui passent, ça devient quand même un moment clé hein, de notre mémoire populaire?
11: C'est vrai, je pense. Maintenant, je pense qu'on peut le dire avec ces presque 17 années, entre 15 et 17, je ne sais même plus trop. Même si on était très très jeune quand on l'a récupéré, la situation, mais on voit une évolution par rapport au tout début, comme je le dis souvent, quand on était amis ou pour certains et d'autres qui faisions partie de l'université, avec les syndicats étudiants, nos petites merendées, vraiment un comité restreint à 40 ou 50 étudiants isoto ou bonte. Oui. Aujourd'hui, quand on voit l'engouement autour du pont pendant pour la messe et tout à fait qui me dit manunense, qui me dit manuobu, que vous y avez participé ou que vous y avez fait l'égida, tu vas jouer à cause, tu vas jouer à cause. Et je pense que a piado un torno abbastanza importante e spero che lo continuerà e che lo renderà ancora più.
10: E giustamente chi viva già a voi, chi ripresenta per voi o fatto i veri stivami e chi bene in un certo orte di tutta Gorsiga unicamente per questo giorno pregiso per pensare a questo momento per pensare a questi morti di una nazione corsa l'autoimaggio di qualcosa veramente speciale, beh, niente. Chi vive oggi a voi, personalmente?
11: Intanto che persone, intanto che paesano di Geradio, un primo affare, intanto che paesano, mi va qualcosa e che niente benissimo un uomo paese con noi a commemorare, perché on est dit tout Igor, c'est maintenant il a émoui tout Igor, tout Igor, quand nous passions, nous mettons souvent, et nous, il a, ça, j'ai berti de Jocanosimo, quoi. Quando ego aianti di banano e chi si impegna, quando ego i baranti gli vestano i sindili in billudo o in nazionale o mi faccio qualcosa, dico bah, c'è sempre da sperare, c'è da avere, cioè si può sperare che aianti non si scordano mica i dubbi e cercano di imparare i soviori. E noi siamo un destino da dura. E dopo quando è morto a Soggio era per questo il scopo primo
10: era di educare tutto il mondo di sorte appena di una cosa politica
11: di rigere niente come lo si doveva che niente venivano che li venissero da Burtuecio, da Bonifacio, da Sartè per fare quelli che vanno più lontano.
10: Sicuro.
11: E per quelli che vanno dal continente i corsi di Socola eravamo obbligati di fare e che li sia pieno ricevuti a cristianino come lo si dice.
10: Ci voglia approvare qualcosa veramente sopra piazza di Daia per commemorare giustamente questo momento proprio importante per Gorsica e per tutti i Gorsi.
11: Sicuro e spero che continuerà.
10: È sicura. E dunque, di questa giornata c'è da essere quantunque qualcosa da sei volte a messa in lingua gursa, o liberamente in taubonte, i fiori di tagin di gol, questi simboli, questi sono importanti. Come avete pensato a tutto questo? Come l'avete fatto?
11: Allora, mi ne ricordo mica, ma la socio è di 71.
10: Yeah.
11: E tanto penso che lo c'erano qui più mondo. E che ha visto nei pochi ritratti, niente erano più bandeggiani, erano più vicini di sta affari. Oggi, con il tempo, malauguratamente, si sguassa. Anche se uno cerca a tene, piano piano si sguassa. Ma c'era di più mondo. E si vegì una conferenza, si vede una messa, non so mica se la si vede in corso, ma a me ben penso che era stata avanti in corso. E dunque noi abbiamo ribiato questa affare come un genere imparato. Vedi, che come chi sia un che faccia il suo mestiere, che sia un suo abono, o che sia l'imparato, l'abbiamo fatta lì stessa. E dopo abbiamo portato ciò che fa il canosimo. Dopo la messa, invece di entrare in casa, e ridurre i suoi abbiamo cercato di fare qualcosa perché niente, anche se non un giorno siccome morire un giorno funesto per Gorsica perché è un verso niente siamo qui per sperare un pezzo di bon tra di noi
10: l'AIAI giustamente ho fatto i sperti in questo momento di mangiare insieme di scuda di ganta tutto questo è importantissimo.
11: È importante quanto è la messa. E moribiado sta a fare, dunque, una conferenza, o più che lo zibo, in lingua gorsa, dunque quest'anno una conferenza di Pierfrançois Marchiani, sono obbligati di seguire noi, Nanta, quest'anno siamo pieno un altro, che tra cadorigida
10: e
11: storia, ponte noi un pellegrinaggio gorsa. Ok, quest'anno ci siamo in pieno, spero già dai sul mondo perché è una conferenza tremenda. Dopo che facciamo la messa, dunque per chi mi progetto da Aberte di Geremu, da Aberte francese, delle Ranui francesi, di Obonte, per team progression, culemo sino a stadula di morti di a grande guerra. E dopo rivaliamo tutto sempre in progression, con i nazionali, con i
10: confratelli,
11: con i confratelli. Faliamo, vemmo la nostra messa, torna in lingua gorsa. E dopo, quando a me sono si compie mica, n'entra o Vurtino, perché non c'è mica diesa in Pontenò. C'è una cappella, c'è una gorte davanti, si chiama Vurtino, o chiamiamo Vurtino. E fermo a messa, n'entra fuori, in lingua gorsa. E a me sono si compie mica, n'entra. Andiamo, punimo i viori davanti a Groce di un ricordo, questa è la statua in memoria di quelli di 69. E dopo fermo contemo liberame che compie a messa, Nanta Ubonte. I zideli di Ubaese, o di quelli che volano, erano un mazzo di viori per ognuno e l'amperano un golo, per la simbolica, e l'amperano tiremo per avere una salva per compiere questo momento di comore qua, che stringe il vipero.
10: E come per
11: e dopo ci mangiamo un pezzo di bidello aristido.
10: Avec un guillain, un bidello aristido.
11: E
10: come per un programma?
11: So di mistero, sono amici di un uvagino, di roba gorsa, donna, sono corsi di uvagino, e di roba una, e ciò che ci ha detto soprattutto, di chi ciò che vincimo di vendita di questo mangià, paga Ugo, pago l'idello e quelli che uvagiano. Siamo qui veramente in un scopo che la gente possiamo passare un buon momento. Un buon momento, soprattutto un pezzo di bar, un bicchiere di vino, un'autiacqua, e che gli genandi siano veramente felici per passare una bella giornata.
10: All'uso gorso. Tommaso, ma sta sento una canzone, è la canzone di Bocevento, ti vego la mia bandiera e birribi giusto dopo.
11: Allora,
10: a stiamo a sentire, a subito Tommaso.
11: A subito.

0: Un abbraccio a sta terra che non denimo don tutti e con la mia andera a oggi evento l'anta RCFM.
1: RCFM, l'invité.
0: E ritroviamo Tomas, che è con noi, il presidente di la Soggio, ricordo di Ponteno. Tomas, dunque, domani arriviamo appena a questo programma per tutti gli auditori, se le erano mica con noi, così a Zaberano. Allora, comincia il pomeriggio a 2 ore.
2: Sì, comincia a 2 ore con una conferenza in lingua corsa di Pierfranco Marchiani tra cattolicità e storia. Ponteno, un pellegrinaggio corso. Dunque siamo in pieno questo giorno di l'8 di maggio per la commemorazione, magnifica conferenza di Pier François, che è conosciuto per le ricerche non tu. E dopo dunque una messa partimo da Ubonte, da Sotto Ubonte, in processione fino a Stadula di la Seconda Guerra, dove abbiamo un mazzo di fiori in memoria d'Eli. Dopo arriveremo in processione a fare la nostra messa a Uvurtino, in faccia a Ubonte, giusto in faccia a 20 metri di Ubonte, messa donna in lingua corsa con fratelli, messa cantata per la figura, poi con fratelli, parecchi bredi, diagoni. Dopo sortimo di messa, la messa non è mica gompia, non la gompiamo mica dentro l'ultimo, sortimo, ponimo i fiori davanti alla croce di un ricordo. Dopo volemo un ebogi gol e non anta un ponte per cantare o liberame e compie la messa con i gideli che falano sotto un ponte per non fare fiori in gol o per la simbolica. E fermo una salva, tiriamo per aria con fucile di caccia per compie questo momento. Dopo ci ritroviamo in giro un bicchiere di vino, una bottiglia d'acqua, un soda e un bidello rispido dai nostri amici, i nostri amici attestini, ci facciamo piacere tutti l'anno di essere con noi, e ci spartiamo un pezzo di pane e un bicchiere di vino tutti insieme.
0: Ecco, per il programma, per voi personalmente, Tomas, si è dunque il presidente, ma si è no, un figlio di Ponteno, chi è un momento che vi gumo e o più di questa giornata? C'è un momento veramente che vi gumo e più che l'altro, o tutta la giornata di questa fare?
2: Tutta la giornata, perché già siamo corsi, regimo niente di tutta la corsica, perché questa ci faccia assai quando vengo tutti là, mi niente che non conosco mica a far cai chi si presentano dicendo venimo da tale luogo, ci faccia qualcosa.
0: Si vera avrà delenza.
2: Di vero, a gente che sono a ricerca, che cercano qualcosa e cercano di veramente di sapere ciò che si è passato, dunque o trovano, perché abbiamo fatto un grande lavoro con pareti nella storia di Agorsiga e la storia di Ponteno. Dunque o Ponte c'è, non so più esattamente quanto lo genere, ma mi pare che c'è una decina, una quindicina di banili che spiegano tutta la storia di Agorsiga.
0: Questo è interessante, per quelli che non conoscono mica
2: bene. Quando riuniamo sopra la piazza, trovano Ubonte, dunque quando Boeri di Ubonte, è sciappato, malauradamente è stato sciappato nel 43 dai italiani, ma quando Boeri di Ubonte, chi sapete che c'è stata una guerra, che ci sono stati morti, morti per la sua libertà, bivace qualcosa, che così è di non importare due in Corsica. Dunque, diceremo che intanto che è cristiano, ha messa in lingua corsa, con un mondo, cantata, face qualcosa, e intanto che continua, quando è guaiante che vengono da lontano, mi face più che piacere.
0: A mi penso per compiere o domani un'ultima questione, se stasera c'è un giovane corso o un giovane che ci sta a sente, che non conosce mica veramente a Ponteno e che si buona la questione, chi voleria di voi trasmettere o dirgli stasera nel talon di RCFM?
2: Ah, sai, un piccolo affare a dire a un giovanotto corso,
0: una giovanotta, ve la sicura.
2: E beh, di chi non ci ha scordati, non ci ha mica scordati di quelli che sono passati innanzi a noi, e o meno una orta nuova giovide c'è la ben in Pontelù anche se non è mica un giorno di commemorazione ma c'è un giorno vero il subonte non c'è subonte per chi li risentono di ciò che si è passato e che li si impregnano di ciò che si è passato andrà come l'andrà a lui o un mondo ma penso che di un momento storico di Corsica e per i corsi di qualcosa di importante e penso che cioè mantenere tu dovere in memoria e noi continueremo.
0: Sicuro, ringraziamo Tomas per queste belle parole e vi brigiamo una bella giornata domani in Ponte Nuovo, sicuro, per ricordarsi di tutto ciò che si è passato. Gusti, ringraziamo Tomas, buona sera e a presto, a belgio Tomas, a presto. Quanto al Bobulu Gorso, non ta RTFM, mal concilio, era Tomas Marchetti, dunque, con noi, presidente di la SOG, ricordo di Bonteno, domani saranno guassù per pensare a tutti i gorsi morti in Bonteno l'8 maggio 1769 e non ci scordiamo mica mal concilio.